0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo in questi giorni con parecchi maestri di musica e adesso vi presento quello che praticamente mi ha messo a suonare il clarinetto, quindi è per me un grande onore avere oggi qui in trasmissione con noi il maestro
4: Salvatore Gaetani.
3: Ecco maestro, noi ci conoscevamo nell'86, quindi vuol dire che era 38 anni fa,
4: sì.
3: Quando avresti l'idea, dici, ma perché un cieco non suonare nella banda? E io accarezzai quell'idea e imparai, grazie a te, un po' di clarinetto, ma l'ho dimenticato tutto perché insomma il clarinetto.
5: Va bene, ma possiamo sempre riprendere come in Calabria.
3: Abbiamo una certa età ormai, 62 anni, e allora forse sarò stato il primo non vedente a livello nazionale o addirittura europeo a suonare nelle bande. Ti ricordi c'era il nostro amico che non c'è più, Rocco, che mi accompagnava, cioè lui mi teneva per il braccio e io suonavo il clarinetto.
5: Rocco Agazzi, sì.
3: Ecco, che ricordiamo con affetto. Ecco qui. E allora, lei come ha iniziato invece la sua carriera musicale? Quando era bambino, cioè insomma, già a 5-6 anni aveva detto io suono, non suono?
5: Come, no, io ho iniziato subito dopo la primaria.
3: Quindi
5: in quinta elementare, quindi subito dopo ho intrapreso gli studi in conservatorio, ho finito la scuola media e sono entrato in conservatorio. Dopodiché mi sono diplomato in clarinetto.
3: Clarinetto, giustamente. E naturalmente poi hai iniziato a fare il maestro di banda, perché hai iniziato.
5: Sì, ho formato una banda a Sibari,
3: ecco, quella che
5: poi da Sibari siamo passati a Francavilla,
3: ecco.
5: Da Francavilla sono passato a Canna.
3: Quindi, eccetera, non la droga, la banda di Canna, non la canna di...
5: Sì. Ecco. L'ultimo ho chiuso con la banda di Canna.
3: Ecco, quindi giustamente dopo tanti anni, quanti bambini avrei cresciuto con queste bande? Da...
5: Circa un 500-600 tra tutte le bande.
3: Ah, tutte le bande. Uno dei più bravi ero io sicuramente, no?
5: Sì.
3: Giustamente mi volevo scrivere le marce in braille, poi me le facevo suonare. E poi c'era anche uno che si chiamava Nicola, il mio accompagnatore di oggi, che anche lui ha tenuto a battere. Non quando aveva 7 anni.
5: Sì, lui è nato nella banda di Sibari.
3: Sì, infatti, e ancora lui suona ancora. Infatti l'altro giorno abbiamo sentito la sua marcia che abbiamo fatto sentire per in occasione del Venerdì Santo.
5: Pino Lifrano pure è nato a Sibari come banda musicale. Poi è stata a Francavilla, adesso ha la banda per i fatti suoi.
3: Ecco,
5: che dirige una banda di Villa Piana.
3: Sì, sì, Pino Lufrano. E quindi diciamo che in qualche maniera il tuo mondo musicale è rimasto sempre, perché adesso hai sempre insegnato.
5: Sì, poi sono passato di ruolo nel 2007 presso Monopoli, provincia di Bari.
3: Benissimo.
5: E dal 2007 ho lasciato la scuola.
3: Ho capito, quindi siamo sempre nel campo dell'insegnamento. Diciamo che è un tuo sogno per la pensione, qual è?
5: È un mio sogno per la pensione, almeno di godermela dopo tanti anni di sacrifici.
3: Sì, quello senz'altro, magari hai in mente già qualche cosa, continuerai a fare.
5: Sì, ritorno a fare il maestro di banda.
3: Quindi vuol dire che faremo la banda dei senior, magari torniamo.
5: Sì, qui, sì, diciamo, la banda senior. Degli anziani faremo.
3: Quindi la banda della terza età.
5: Terza età, sì.
3: Perfetto. E a parte questi sogni, mi pare anche un figlio che suona.
5: Sì, che adesso diciamo lui non ha voluto intraprendere per quanto riguarda il la laurea in musica, perché vedeva che io giravo paese per paese
3: e quindi ha detto che
5: lui non ne vuole sapere.
3: Quindi niente. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito e naturalmente se ci sarà la banda dei senior vuol dire che ci faremo sentire e faremo un concerto insieme.
5: Ok, mister Cesena.
3: Grazie, alle prossime. Ciao, a presto.
5: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta, siamo al dialogo nel buio. Questa mattina abbiamo due ragazzi, abbiamo Mirko, ciao, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno.
1: E poi abbiamo Roman,
3: buongiorno. Buongiorno.
1: Roman. Allora, Mirko di che nazionalità è? Italiano?
2: Sì, italiano.
1: Di che città sei, Mirko?
2: Boviso Masciago.
1: Ah, Boviso Masciago, sì, conosco questo posto. E che scuola frequenti?
2: Lettore Maiorana Cesano Maderno.
1: Sì. E che anno sei?
2: Secondo anno.
1: E sentiamo Roman. Roman, tu sei in classe con Mirko?
3: Sì, stessa classe, stessa scuola.
1: Stesso banco?
3: Più o meno in passato.
1: Anche tu sei di Cesano Maderno?
3: Sì, no, cioè allora vado a scuola a Cesano Maderno, ma vivo a Cogliate.
1: Conosco Cogliate, vicino a Saronno praticamente. Mm-hmm. Sì, tanti anni fa abitavo e lavoravo a Caronno Pertusella, che era vicino Saronno, vicino Cogliate. Conosco questo posto. Bene, allora dunque partiamo con Mirko. Mirko, raccontaci come è avvenuto l'incontro col dialogo nel buio e se ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto oppure cos'è che non ti è piaciuto.
2: Ho apprezzato rivalorizzare l'utilizzo degli altri
1: sensi,
2: per me non è stato spaventoso. Ho apprezzato l'esperienza.
1: Ma tu per esempio cosa hai sentito, dei profumi? Che profumi hai sentito?
2: Non ho sentito
1: l'odore dell'auro, l'odore del caffè? No?
2: Ah sì, l'odore del caffè sì.
1: Era bello l'odore, ti è piaciuto il caffè al buio? L'odore del caffè al buio ti è piaciuto?
2: Sì, l'ho apprezzato.
1: Ecco, e poi invece sei andato lungo il corso, sei stato anche sul ponte tibetano, quello che si scuoteva, ti è piaciuto?
2: Sì,
1: O lì hai avuto un po' di paura lì?
2: Ma no.
1: No, non tanto. E invece cos'è che hai visto ancora che ti è piaciuto? Hai visto qualcosa nella casetta, tipo il telefono, la chitarra?
2: Più sulla frutta.
1: Quindi nel mercato.
2: Eh sì, che si andava proprio col tatto, con la forma.
1: Ecco.
2: Sì, cercava anche di riconoscere il frutto. Ecco, è stato piacevole.
1: Che frutto hai riconosciuto, Mirko?
2: C'erano cetrioli, una mela, arance.
1: Ho capito. Mandarini. E poi sei andato anche nel traffico. Nel traffico sei andato su una moto per caso? Non hai visto una moto?
2: Sì.
1: Un Harley? Era un Harley.
2: Poi non ci sono salito però.
1: Ah, non sei salito? Vabbè, comunque alcuni ci sono saliti, altri no. E hai visto anche una macchina per caso?
2: Ah sì.
1: Ecco, la macchina era una Fiat, mi pare. E invece hai sentito anche il semaforo sonoro, vero? Che hai sentito il semaforo sonare, l'hai sentito?
2: Sì, ci siamo passati.
1: E poi siete andati al bar, e al bar invece hai bevuto che cosa? Al bar.
2: Ho preso un caffè.
1: Ah, quindi hai fatto l'odore del caffè e poi hai preso il caffè, perfetto. Sentiamo Roman invece. Roman, per te cos'è stato questo dialogo nel buio? È stato difficile ambientarti dalla luce al buio non appena man mano le luci si smorzavano?
3: Sì, principalmente sì, perché ho un pochino di paura del buio. Ma non del buio in sé, ma di quello che ci si può trovare dentro.
1: Ma tu per esempio la notte c'era la lucetta accesa oppure no?
3: No, perché...
1: Qui è un buio conosciuto quello di casa, quindi sì. Non ti dà fastidio. E invece questo buio era proprio buio oppure insomma c'era qualche luce ogni tanto?
3: No, proprio un buio che manco potevo vedere le mie dita se le mettevo un centimetro dall'occhio.
1: Quindi era un buio pesto proprio,
3: sì.
1: Pestissimo. E tu invece cosa hai visto nella parte del bosco? Hai sentito degli animali? Secondo te gli animali erano veri o registrati?
3: Mi sembravano registrati.
1: Ah, bravo, complimenti. Vuol dire che hai un buon orecchio anche. E invece, per esempio, tra le varie cose, tipo l'auro, altre foglie, cos'è che hai apprezzato? Cosa hai sentito?
3: Tipo? La forma dell'Italia.
1: Ah, quindi la
3: casa. Il pappagallo.
1: Il pappagallo, poi hai visto la chitarra? Hai toccato una chitarra senza corde?
3: No.
1: Non hai toccato. Allora, devi venire di nuovo perché c'è anche la chitarra lì, devi andare a caccia della chitarra. E invece, nella parte del mercato e del traffico, cos'è che hai visto?
3: Allora io ci aveva spiegato che c'era una moto e poi anche una macchina.
1: Sì.
3: E sono salito sulla moto e sono riuscito pure a riconoscere il modello della macchina.
1: Ah, la macchina cos'era?
3: Una Panda.
1: Una Panda, bravissima.
3: Della Fiat.
1: Invece la moto era un Harley. Io questo lo dico io perché comunque anni fa facevo anche il dialogo, facevo la guida anch'io tanti tanti anni fa. Bene, e al bar invece hai consumato cosa?
3: Una Coca-Cola.
1: Una Coca-Cola, quindi caffè e Coca-Cola. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti, sui ciechi, insomma, anche domande se volete a me personali, io sono un giornalista quindi rispondo a tutto e cerco di essere poi obiettivo, insomma.
3: Voi non vedenti, i sogni, cioè sognate solo i suoni o riuscite a immaginare anche qualche forma?
1: Allora, qui c'è da dare una precisazione. Io che sono stato non vedente non totalmente dalla nascita. Allora, diamo per scontato, il non vedente dalla nascita non potrà mai sognare niente, cioè sognerà nel mondo in cui percepisce, quindi il tatto, le altre cose, perché i colori non l'ha mai visto, quindi non li potrà mai vedere i colori, né se glieli dite d'altro. Invece il non vedente che sono io, che ha vissuto un po' nella visione, quindi io quando ero piccolo vedevo i colori, vedevo altre cose e tutto, io sogno in linea di massima a colori, qualche volta anche più in bianco e nero, e altre volte proprio sogno da non vedente come sono adesso, ecco. Però voi vi chiederete se il non vedente davanti a sé vede sempre nero. Allora, il non vedente dalla nascita non si può sapere, mentre io che ho vissuto vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te Andrea, ti immagino con una maglia verde e magari mi sarò sbagliato, dici no guarda Giuseppe che la maglia è rossa, a quel punto vedrò il rosso davanti a me, quindi noi...
3: No, Mirko ce l'ha nera, io ce l'ho grigia e niente.
1: E niente, quindi allora una prossima domanda poi chiudiamo.
2: Mirko, come i non vedenti riescono a ambientarsi nei rumori caotici della città e non essendo nei sopraffatti?
1: È una bella domanda questa qui, è veramente difficile perché la città per noi è caotica, dove c'è traffico non riusciamo a muoverci e spesso anche in mezzo agli incroci, in mezzo alle parti dove c'è tantissimo rumore ci imbamboliamo anche noi e aspettiamo sempre qualcuno che ci dà una mano, mentre nelle case riusciamo a ambientarci facilmente perché magari la persona ci descrive il piccolo ambiente. Per esempio, se venissi a casa tua, che è una casa magari di 50, 60, 80 metri, dopo che me l'ha spiegata, me l'ha fatta vedere parete per parete, io la ricordo dopo pochi minuti, mentre se sono qui tipo nell'istituto, che è grandissimo, ancora dopo 20 anni che ci vengo ancora non so ambientarmi, non conosco tutto quanto. Bene ragazzi, è finito il tempo a nostra disposizione, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie Mirko e grazie anche a te Andrea, alle prossime, ciao ragazzi. Roma,
3: buona giornata,
1: ciao ciao,
2: grazie, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri, ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: Battiato, no, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi, quindi... perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
2: Insomma, no, misurare le diottrie, colorazioni, lenti protettive per non far venire la cataratta.
1: Hai capito?
2: Sempre nel settore.
1: Beh, io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avresti aiutato di nessuna cosa, credo. Comunque sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario. Poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma, due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento,
1: sì,
2: cane guida,
1: sì,
2: sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo, sì.
2: Da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente,
1: prima degli istruttori, sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati,
1: ecco,
2: perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente.
1: Sì.
2: Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torni indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare,
1: cani,
2: sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio, sì, che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto: dono due cani guida alle inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda: quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia,
1: 1.600, sì, incredibile. Senti, qual è un sogno, sì, che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
2: Buonasera, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice,
2: io propongo.
1: Io ho detto no, voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
2: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
1: Quindi sono 15 anni.
2: Una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
1: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
2: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato, chissà che. Poi, senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
1: Ma giochi così, senza pensare al gambetto oppure alle
2: no,
1: cose?
2: No, io in base, no.
1: No. Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu, fai parte dei Cicanti, insomma, di quello, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
2: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa, più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci, del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
1: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
2: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
1: Una tantum.
2: Sì, purtroppo sì.
1: Ecco. E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
2: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
1: Quindi il tribunale di Perugia.
2: Sì.
1: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
2: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
1: ovvero
2: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
1: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
2: però è un progetto con il comitato paralimpico che al momento si è fermato.
1: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, guanti Meneghini, che insomma è servizio, noi li forniamo, il Cecanticus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecanticus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
2: Sarebbe quello
1: di rivedere, che tutti quanti c'erano.
2: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone.
1: Ah.
2: Però certo, ora come ora, boh.
1: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda.
2: O di scacchi.
1: Anche di scacchi. Alle prossime. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: Disabili International Radio presenta
1: il galletto sono io, il galletto quello lì, eh?
0: Il
1: gallo di Simone, ma sì, oggi è il 19,
0: forma
1: sì, con Simone Papini, bene.
2: Simone dice che è
1: buongiorno a tutti, dai, Disabili International, sai, fatto anche, non solo rovino la sigla. Amici, stamattina voglio portarvi a Città della Pieve, tra poco ne parliamo, in provincia di Perugia, un passo da me a 7,5 km, tra poco ne parliamo, questo e tanti argomenti anche dei musei, sì, anche dei musei, dai. Allora, amici miei, mettetevi comodi, sicuramente sì, sono la nostra emittente radiofonica preferita, grazie a Giuseppe per la linea. Io direi di iniziare immediatamente con i primi pezzi musicali e andiamo così in larghezza, in scioltezza.

Giornata mondiale dei musei, Simone, non sai che ti perdi i musei per gli storici. Ci sono stato a Bologna. Ciao, ciao Alberto. Ci sono stato. Dai, adesso quelli che mi avete comunque suggerito in qualche modo, magari. Ci sono i musei interattivi in 3D anche per le persone non vedenti. Ciao Simone e ipovedenti. Ciao Marghe dalla provincia di Como. Vedi che poi piano piano cammin facendo mi vengono anche, mi suggerite veramente delle iniziative veramente interessanti. Allora, amici miei, oggi 1921 il cerotto viene messo in commercio, come facevano prima del 1921? Questo mi piacerebbe saperlo, perché prima non c'era il cerotto, come facevi con delle bende probabilmente. 1939 nasce Giovanni Falcone, mentre nel 1920 Giovanni Paolo II, il grande Papa. Fred Perry 1909 e Giampiero Galeazzi nel 1946. Oggi il Milan si aggiudica la Champions League quando nel 1994.

I musei tecnologici sicuramente sono quelli che potrebbero interessare al sottoscritto perché io sono abbastanza fissatello con sta cosa, quindi tranquilli che ci potrei fare probabilmente un salto in qualche modo con qualche assistente, potrebbe essere veramente un'idea. Parliamo di tecnologia, parliamo di social media. Allora, vi voglio portare in Svezia. Partiamo dal presupposto che la Svezia è stata sempre a livello tecnologico, informatico e a livello di social media una di quelle che forza andate ed elargite il social media. Sta facendo però un passo indietro anche lei. Tuttavia, il nuovo governo del centrodestra, ormai salito al potere dal 2022, ha deciso di invertire la rotta. La ministra dell'istruzione è stata categorica. Il principale, periodico è questo ritorno alle origini, cioè considerando lo slogan dello schermo al raccoglitore. Allora, che cosa succede? Succede che, se ne sta parlando anche nel nostro bel paese come nel resto d'Europa, quanti di voi l'ultima volta che hanno scritto se lo ricordano? L'ultima volta che avete fatto anche una firma a mano, visto che adesso c'è molto anche la firma digitale, anche quando sei in banca alla posta, c'è comunque sia lo schermo. Fai là uno scarabocchio con quel pennino che sarà che sono disabile, ma un casino. Comunque sia. Si torna indietro, nonostante gli studenti svedesi siano ancora sopra la media europea, i risultati secondo, appunto, secondo lo studio nei test internazionali sulla comprensione della lettura hanno mostrato un declino progressivo. Gli esperti hanno evidenziato diversi problemi legati all'uso dell'eccesso dello schermo. I dispositivi digitali tendono a frammentare l'attenzione. Se pensate a TikTok che si è inventato questa cosa dei Reel e se già durano 80 secondi ti girano le balle, è molto probabile che insomma si debba tornare indietro. E poi c'è da considerare che i bambini fino ai 6 anni è pericolosissimo lo schermo dai 6 anni in giù, perché comunque a livello di cognizione e ovviamente anche a livello motorio possono avere dei danni. Leggere sulla carta favorisce una comprensione più profonda rispetto alla lettura sullo schermo. La scrittura è meno stimolante ai circuiti neurali, diversi a fondamentali per l'apprendimento che la digitalizzazione della tastiera e dello schermo. Il governo svedese che fa è stanco e quindi c'è 1 miliardo di carone, oltre 180 milioni di euro per l'acquisto di libri di testo cartacei da distribuire nelle scuole. Tra i cambiamenti principali c'è lo stop al tablet per i piccoli, quindi a livello di elaborazione, l'eliminazione dell'obbligo di dispositivi digitali negli asili e per i bambini sotto i 2 anni è pericolosissimo. Questo già lo sapevamo, però è difficile che, insomma, possa essere messo in condizione.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Tornare alla penna e al calamaio è quello che stanno cercando di fare gli svedesi. Il governo ha detto ora si fa retromarcia, proprio la Svezia, come dicevamo poco fa, che sarà sempre quella sui generis, quella che ha comunque dato il via a tanto a livello tecnologico, informatico, registro digitale e quant'altro. E allora, tornare alla penna e calamaio per i benefici appena elencati. E amici miei, per i più piccoli, l'eliminazione dell'obbligo dei dispositivi digitali all'asilo, dicevamo, più spazio alla carta, penna e quaderni per lo svolgimento degli esercizi e delle verifiche, introduzione delle regole più rigide per limitare l'uso dei telefoni durante l'orario scolastico, anche per gli scopi didattici. Quindi questa mossa, ragazzi miei, non è priva però delle critiche, mentre molti, diciamo, pedagogisti, medici, insomma, sostenevano il ritorno all'analogico per proteggere lo sviluppo cognitivo per i bambini, alcuni esperti di tecnologia e quindi insegnanti temono che gli studenti possano trovarsi meno propensi per un mondo per lavoro sempre più digitale, dominato dall'intelligenza artificiale. Quindi la Svezia sta cercando il nuovo equilibrio, riconoscendo che la tecnologia deve essere un complemento che non sostituisce le abilità cognitive di base con la lettura profonda e la scrittura manuale. C'è chi non si ricorda manco più come si scrive il corsivo. Io, ragazzi, il corsivo quando ero piccolo, ero sotto operazioni, non lo conosco. Non ho nessunissimo tipo di problema a dirlo, perché tanto questa è la vera realtà, tant'è che molto spesso anche nei vari social media ci sono un po' quei muretti, no? Quelle frasi in corsivo le salto. Però devo dire che, e lo voglio tornare a dire ogni volta che c'è un argomento che mi permette di farlo, sicuramente la tecnologia, l'informatica, questi schermi, questa tecnologia, se ci fosse stata quando ero ragazzo io, da bambino disabile, sarebbe stato a hoc. Però non c'era, bisognerebbe trovare l'equilibrio. Ciao Simone, si lamentano che noi genitori molto spesso siamo sindacalisti e solo che proprio anche a livello scolastico non ci danno pace con le varie notifiche delle verifiche dei voti. Ecco, ciao Laura da Figline Valdarno. Sì, bisogna trovare quell'equilibrio che spesso non è facile trovare. Questo è un dato di fatto.

0: Non abbiamo fatto a tempo a fare un salto a Città della Pieve, ma...
1: Di Simone.
0: Sì, il Gallo di Simone torna giovedì, dopodomani. Torna il 21 e vi porterò a Città della Pieve. Perché? Perché se vuoi saperlo devi continuare a rimanere in contatto, in linea con noi. Non è che vi posso dire tutto, dai. E che minuti sono passati? Il tempo a mia disposizione è trascorso, già 22 minuti. Allora. Però dai, mamma segno, come ve lo ricordate il grande film, nel grande, meraviglioso, mamma se ricordati che devi morire, mamma segno. Va bene, voi segnatevi invece di continuare a rimanere incollati a questa emittente in syndication. Giuseppe continua a tenerci compagnia, con me ci sentiamo giovedì, signor, giovedì.

Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, nuovo appuntamento con Promo. Dopo un lungo periodo di assenza, ritorniamo a regalarvi tante belle novità discografiche della settimana. Vi ricordo, chi vorrà potrà riascoltare la puntata nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dopo le 5 del mattino. Detto questo, saluto Antonello regia e tutti quelli che mi seguono e esprimono le proprie preferenze al 333 9648 645. Ma quest'oggi vogliamo parlarvi di disco Promo, che andrà in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al

0: venerdì alle ore 8:14:20. Come vi dicevo, quest'oggi Tanto Radio, come Disco Promo, ha deciso di scegliere Anna Chiara Cecere, I tuoi nei. Il brano nasce dall'idea suggestiva del corpo come una mappa geografica ed emotiva, dove ogni neo diventa un punto di riferimento, un confine di attraversare o una tappa di un viaggio intimo. Esplora la pelle dell'altro significa, in questo senso, leggerne la storia. Ogni centimetro di sé racconta infatti un frammento di vita e un segreto custodito o momento passato. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatevi questo brano, e devo dire un brano abbastanza bello e intenso. Buon ascolto.
1: Il Disco Promo.
2: Il Disco Promo.

Iniziamo subito a regalarvi emozioni. Preparatevi. Iniziamo con Claudia Cantesani, Il venditore di rose. Il brano si presenta come un piccolo gioiello di poesia contemporanea. La semplicità delle parole, dei personaggi, delle situazioni descritte nelle strofe si contrappone al respiro universale del ritornello, che esprime un bisogno d'amore profondo condiviso. Il venditore di rose nasce da un equilibrio raffinato tra intimità, cantautorato e ricerca sonora. Il sound effonde il calore degli strumenti acustici, arricchisce chitarre, batteria con elementi più moderni come sub elettronici e profondi. Allora, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito a lasciarci inondare da questa bellezza di questo brano. Buon ascolto.

TTRL Z ci dice questo: Solo amore è un brano rock alternativo italiano che racconta in prima persona il conflitto interiore di un protagonista segnato da disagio emotivo e difficoltà comunicativa. Al centro la lotta con il proprio malessere, tra isolamento, rabbia, senso di inadeguatezza, dietro l'apparente normalità. Il fingere che vada bene così si nasconde una fragilità profonda in cui l'amore si rivela più una maschera che una soluzione. La canzone restituisce un ritratto diretto, intenso, di alienazione, in introspezione. Allora lasciatevi avvolgere da questa bellezza anche di questo brano, dove dire molto molto bello, intenso e riflessivo.

Ora vi parliamo di Alessandra Ponente, anche lei molto brava e ha una voce veramente meravigliosa, almeno per quanto mi riguarda. Il brano si intitola Mala Sorte. È una riflessione lucida, ironica sul modo in cui la sfortuna viene osservata, giudicata in una società sempre più centrata sull'individualismo, mentre mette in discussione un mondo che sacrifica il bene comune a favore del benessere personale, restituendo uno sguardo critico ma profondamente umano. Con questo brano, dice, racconta l'artista, ha voluto parlare della mala sorte, di tutto ciò che soprattutto nella mia terra, la Sicilia, e ancora oggi si porta dietro tra credenze e superstizioni. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate. Scrivetemi al 333 9648 645.

Vediamo ora invece cosa ci vuole dire De Monaco, parole sole. Tutti è capitato almeno una volta di sentirsi incapaci di dare voce alle proprie emozioni all'interno di una relazione. Parole sole nasce proprio da qui, un racconto intimo di ciò che resta, di ciò che non è stato detto, sospeso tra il timore di risultare troppo dolce o la paura di ferire, con riflessione troppo amare. Sono parole che svaniscono nel tempo e che scegliamo di soffocare, perché ci fanno sentire vulnerabili, quasi stupidi nella nostra fragilità. Come recita il brano, paure, sguardi, sbagli rimangono per sempre come le macchie di olio sulle felpe.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di regalarvi emozionanti novità, devo dire che ce ne sono tante e noi abbiamo provato a fare la nostra scelta. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione cercando Danto Radio, oppure attraverso Tuni Radio, attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che potete visitare anche le nostre pagine Danto Radio Sardegna, Facebook e Instagram. Se volete potete mettere mi piace. Ricordo che Danto Radio regala anche tante altre belle programmazioni, quindi vi invitiamo a seguirci. E detto questo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo a parlare di un altro artista, precisamente di Alchimica. Chiudi gli occhi. È un brano che attraversa il Novecento, si deposita nel presente portando con sé una consapevolezza scomoda. Restare lucidi oggi è un conto sempre più alto. Il testo si apre su un paesaggio inaridito dove anche i desideri sembrano cadere senza lasciare traccia. Le stelle non indicano più direzione, si spengono in un vuoto che riflette una società incapace di immaginare

Un caro saluto a tutti gli amici di Promo. Oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Baciami, e quindi ascoltatelo, e lo potete trovare solo su YouTube, perché la musica è di tutti e la musica non si compra, almeno per Stefano Manenti. Un saluto a Dani, un saluto ad Antonello, un saluto a Danto Radio, perché io amo la radio, io ascolto Danto Radio e con l'occasione ascolto Baciami. Ciao!

Ritorniamo in onda, mia cari mesce ascoltatori e ascoltatrici, dopo aver ascoltato il brano di Stefano Manenti, Baciami. Cosa ne pensate, miei cari amici ascoltatori, di questo brano? Fatecelo sapere scrivendoci al 333-9648-645. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Elena Camo, Quando. È un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile, instabile, scandita da silenzi, incomprensioni, timori profondi, mettendo in luce il tema di un amore mai pienamente svelato, sospeso tra il desiderio di appartenenza e la consapevolezza della sua precarietà. Attraverso una narrazione sincera, la protagonista rivela la propria vulnerabilità, lasciando affiorare malinconia, bisogno di connessione, il tutto incrociato da un sound caratterizzato da synth elettronici avvolgenti e percussioni moderne e atmosfere notturne. Allora ascoltatevi questo brano e lasciatevi travolgere dalla sua intensità.

0: Andiamo.
1: Ora vi parliamo di Samuele Cima, Sabbie e Mobili. È un brano che si fonde sull'immagine di una materia

che pur dovendo scorrere per natura resta qui paralizzato. Nato da un impulso immediato, il pezzo sprigiona una tensione più diretta e fisica rispetto a dissolvimi, costruendo su un contratto netto tra strofe serrate e ossessive, dominate da patriottismi intensi e una vocalità frammentata, un ritornello che si dilata in atmosfere sognanti di matrice. La produzione riflette questa dualità alternando elementi abrasivi come percussioni taglienti e superfici liquide e avvolgenti, alimentando una dinamica continua tra comprensione ed espansione. In questo spazio instabile, l'energia non trova mai sfogo, restando trattenuta sotto forma di tensione costante e proprio come il corpo descritto nel testo, una presenza che non reagisce, non cade, non affoga, ma che al contempo consuma e dissolve. La relazione diventa così uno spazio arido e privo di linfa, in cui si sceglie comunque di restare. Persino il ritornello nel suo recitare e soffrirò con te non offre una via di uscita, ma rappresenta l'accettazione consapevole di quella stessa immobilità.

Ora vi parliamo di canestri arcobaleni. Nel brano si respira tutto questo perché alla fine non si può dissipare a volersi bene. Racconta l'artista a proposito del brano. Arcobaleni è una canzone d'amore. L'ho scritta pensando a quando sia difficile dissipare, a voler bene a qualcuno. Quando sei passeggio tra le tue crepe non puoi che rimanere tutamente autentico. Per me la forma più sincera di terapia è un modo per provare a coprirmi meglio, accettarmi e trovare la forza di reagire nel caso la strada dovesse farsi più dura.

E ora vi parliamo del brano che la nostra carissima amica ascoltatrice ci ha voluto suggerire. Parliamo di La Crotti, Dove finisco io. Devo dire, un brano veramente bellissimo, intenso, profondo, riflessivo, una voce veramente splendida. Quando ho ascoltato questo brano ho subito detto a questa nostra amica che sicuramente l'avremmo proposto qui su Danto Radio, perché è veramente un brano emozionante. La canzone ruota attorno a un tema centrale: il confine tra ciò che siamo davvero e ciò che gli altri proiettano su di noi. Dentro il brano parla di quel punto fragile in cui la nostra identità si mescola con le aspettative, le ferite, le richieste del mondo, fino a non capire più dove finiamo noi, dove iniziano gli altri. I messaggi principali del brano: perdita di sé, quando dai troppo, quando ti adatti, quando ti pieghi, rischi di non riconoscerti più. Confini emotivo, il titolo stesso suggerisce una domanda: dove finisce, dove finisco io? Ciò, qual è il limite oltre il quale non posso più andare senza farmi male? Riscoperta dell'identità. Il brano sembra essere un tentativo di riprendersi quello spazio interiore che spesso viene invaso. Allora ascoltatevi questo brano e perché no, fateci sapere cosa ne pensate.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta quasi per terminare. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, rinnovando l'appuntamento con nuove novità discografiche la prossima settimana. Se volete riascoltare la puntata potete farlo martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, con il quale lo ringraziamo. Salutiamo anche tutte le radio che si collegano e salutiamo tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. Ringrazio Antonello e regia e ringrazio tutti coloro che appunto ci sono e mi seguono continuamente. Allora, prima di salutarvi, abbracciarvi tutti e ricordarvi l'appuntamento con Sadur Dance alle ore 21, vi vogliamo parlare di Clara Moroni, Lacrime dal cielo. È un brano urban rock che racconta la volontà di non sostare alle regole precostituite, invitando anzi a combattere le strutture di una società egoista e indifferente. Il mondo descritto, dopato da milioni di stimoli visivi e inondato da notizie in cui la verità non è mai posta al centro dell'attenzione. Il brano rappresenta anche una ferma condanna al contesto bellico attuale che fomenta una narrativa spesso falsa per dirigere le menti verso una realtà distorta e distopica e manipolata. Una critica rivolta a chi continua a perseguire guerre personalistiche cercando cinicamente l'avallo dell'opinione pubblica. Buon ascolto e alla prossima! Ciao!

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web,

0: Radio Ulisse Vigei, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, Canale 15, Digitale Terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E dopo Daniela, come tutti i martedì, oggi abbiamo avuto Daniela, abbiamo Leonardo che ci parla oggi di...
2: Allora, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, no? Siamo svegliati presto.
1: Sì, alla soglia delle 6:29 questa mattina, dai, non è che poi sei tanto...
2: Insomma, un'oretta in più farebbe sempre comodo.
1: Vabbè, comunque...
2: Dici. Allora, oggi, caro Giuseppe, parleremo di un settore lavorativo, in particolare del network marketing, che tradotto letteralmente significa commercio a rete. Ma vediamo di capire che cos'è questo network marketing, perché c'è un po' di confusione in giro, ci sono... idee magari un po' strane, diciamo che inizieremo questo percorso che non so se riusciremo a fare tutto oggi, magari lo concluderemo la prossima settimana, eccetera, perché è un discorso molto molto molto interessante. Ovviamente bisogna avere delle particolarità, ma dopo le vedremo un attimo. Io direi, magari vuoi mettere una canzone o iniziamo subito, come vuoi?
1: Mettiamo una canzone allora.
2: Ok.
1: Lasciamo questo, andiamo con un brano che poi indovinerai.

0: Eccoci qua, cos'era questo brano, Leonardo Nora?
1: Allora, questo è il mitico, il grandissimo Mango con Bella d'estate, non
0: Ah,
1: si poteva non riconoscere.
0: pensavo che fosse il frutto mango. Vabbè. Allora, ritorniamo a noi. Ritorniamo a noi.
1: Ecco, giusto Giuseppe, abbiamo detto che parliamo di network marketing. Allora, cerchiamo un po' di fare un po' di chiarirci un po' le idee. Poi per chi ne volesse sapere di più, ovviamente noi rimaniamo a disposizione per dare tutte
0: Certo.
1: le delucidazioni del caso, ovviamente. Allora, io
0: Contattate me ed
1: potrei.
0: io vi metto in contatto con Leonardo. Quindi
1: Assolutamente,
0: 320 19
1: assolutamente. Anche
0: 78. Anche per le
1: per. Ripeti, scusa?
0: vitamine. Il mio numero
1: Sì.
0: 320 19 78 490. Anche se poi volete delucidazioni sulle vitamine ed altro, insomma, Leonardo è a disposizione.
1: Perfetto, perfetto. Ecco, dicevo, c'è un po' di confusione in giro, allora noi cerchiamo un po' di chiarirci un po' le idee. Allora, innanzitutto io potrei dare un titolo che cos'è il network marketing, lo potrei spiegare, così, semplicemente con due parole, e dire il potere del passaparola e delle reti. Che parolone, no?
0: Sì.
1: Potere del passaparola. E allora io vorrei iniziare con una domanda molto semplice, che magari così non ci siamo mai posti, no? Quanti di voi magari nell'ultimo mese hanno consigliato ad un amico magari un ristorante dove sono stati, hanno mangiato bene, un libro appassionante, oppure una serie TV Netflix? Ecco, in questo caso io ho citato una piattaforma molto famosa, ho fatto un
0: Sì.
1: po' di
0: Pubblicità.
1: passaparola, no? Come si dice? Beh, adesso penso che a questa domanda magari i nostri radioascoltatori, penso che quasi tutti hanno fatto un qualcosa del genere, no? Hanno fatto una pubblicità. Allora, ma la seconda domanda che ci dobbiamo fare è: ma a voi il ristorante, Netflix, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa di cui abbiamo fatto pubblicità, vi hanno pagato una commissione per avergli portato un cliente?
0: Sì,
1: Bella questa domanda, eh?
0: ci hanno pagato, sì, zero.
1: Beh, non penso proprio, non hanno pagato, perché noi facciamo pubblicità gratuita,
0: Beh, sì,
1: giusto?
0: certo, anche noi.
1: Questo è il punto. Se volessimo dire che cos'è il network marketing, in un certo senso è un passaparola retribuito. E allora, diciamo, entriamo un po' più nel meccanismo, no? Quindi partiamo da questo assunto che abbiamo appena detto, cioè la professionalizzazione del passaparola, no? Che bel termine, no? È un modello, diciamo,
0: Professionalizzazione.
1: di business, perché è un business a tutti gli effetti, che premia economicamente ciò che facciamo già gratis. Ogni giorno consigliamo qualcosa di valore a qualcuno e lo facciamo gratuitamente. Ed è fantastico questo. Quindi non dobbiamo inventarci niente di nuovo. È una cosa che già facciamo e quindi non dovrebbe essere difficile. Ma che cos'è davvero? Allora facciamo un esempio che magari molti
0: Respiriamo,
1: possono.
0: respiriamo.
1: Sì.
0: Però nessuno mi dà niente, io respiro. Vabbè, no, vabbè, non esageriamo.
1: Giusto, giusto, hai ragione. Allora, adesso volevo introdurre invece per far capire come funziona certi. She goes with me to a blossom
0: Sing.

0: Solito quiz, Leonardo. Questa era una cantante che si chiama
1: Marcella, credo senza un briciolo di testa.
0: Senza un briciolo, tutto romagnolo, senza un briciolo di testa. Va bene, ritorniamo a noi allora.
1: Caro Giuseppe, si capisce da dove vengo, no?
0: Sì, la Romagna. Bene.
1: Allora, torniamo al nostro discorso che stavamo facendo, no? Quindi sul network marketing, e per capire un po'. Abbiamo detto che è una professionalizzazione del passaparola, e vediamo di capire un po' più in concreto, magari con un altro esempio, come funziona il franchising, no? Pensate a una grande catena di negozi, non so, come può essere Conad, Selunga, eccetera, che hanno tanti negozi, no? Quindi che sono magari un franchising di successo. Ecco, per aprire un nuovo punto vendita di queste catene servono enormi capitali, l'affitto di un locale, dipendenti, e di conseguenza quando si hanno tutti questi costi si possono creare come dire, molti rischi. Il network marketing invece funziona in modo simile, ma senza queste barriere. È come un franchising personale o digitale, diciamo, ma in un certo senso, ed è proprio qui la forza di questo settore, l'azienda madre si occupa di tutto, della ricerca scientifica, della produzione, per esempio, del prodotto, la logistica, la burocrazia. Noi, in quanto partner, cioè che facciamo parte del meccanismo, non dobbiamo fare altro che creare la rete di distribuzione condividendo il prodotto direttamente con i consumatori. E questa è la cosa fantastica. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di aprire un'impresa, con i vantaggi che ha l'impresa, ma eliminando i disservizi, le problematiche che ha un'impresa. Perché io avevo un'attività in proprio, e quando ho aperto la mia attività in proprio ho dovuto investire capitali, e quindi per forza di cose sono andato incontro ad un rischio, e il rischio era quello che se la mia attività non andava bene io potevo rimettere del denaro, dei capitali. Qui non ce l'abbiamo questo rischio, perché non esistono praticamente investimenti, almeno le aziende serie, perché poi dopo ci sono, magari questo poi lo vedremo, magari la prossima volta. Aziende che nascono oggi e fra 6 mesi, 7 mesi non ci sono più, quindi bisogna avvalersi di aziende serie che sono sul mercato da tanto tempo, quindi che hanno una certa storia, no? E quindi che ovviamente hanno un background molto molto importante. Poi questo, diciamo, è l'aspetto importante, ma poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è la magia della duplicazione. C'è un effetto cosiddetto leva. Allora, diciamo che la vera forza del network marketing, del nostro commercio a rete, chiamiamolo in italiano, io siamo in Italia, sì, non sta solo nella vendita, no? Infatti noi, il nostro settore è la cosiddetta vendita diretta, no? Ok, che poi è tutelato da una legge che, ripeto, magari nella prossima puntata svisceremo anche queste cose. Sta appunto, come dicevo, la vera forza nella costruzione di una squadra, e qui entra in gioco del concetto di leva finanziaria. Per chi è gli piace anche magari fare investimenti, capisce questo concetto, che è importantissimo. Facciamo un esempio numerico molto semplice. Se io lavoro da solo, no? Mi impegno da solo, lavoro 8 ore al giorno, produco per 8 ore al giorno, perché sì, posso lavorare anche 9 ore, 10 ore, ma poi ho bisogno anche di riposarmi, di mangiare, eccetera. Quindi mediamente 8 ore al giorno. Ma se io aiuto, e questo è il concetto fondamentale, aiutare, pensate che bel concetto, io guadagno se aiuto, ma è fantastico, aiuto a formare altre, facciamo un esempio, 5 persone, 4 persone, 10 persone, non è un problema, è solo per fare un esempio numerico, a fare ciò che faccio esattamente mio, e ognuna di loro dedica al progetto magari, ad esempio, 1-2 ore al giorno, la mia attività si muove ad un ritmo, ad esempio, di oltre 18-20 ore settimanali. ore totali, scusate, non settimanali. È incredibile questo, eh? Perché se io faccio 8 ore, poi ho nella mia rete altre 5 persone che fanno 2 ore al giorno, per esempio, 10 ore sono le loro e 8 sono le mie, sono 18 ore. Questo è l'effetto duplicativo, è incredibile. E del resto, a me c'è una, per chi fa questo tipo di business, c'è una frase che è bellissima, che io dico: preferisco guadagnare l'1% dello sforzo di 100 persone che il 100% del mio solo sforzo, perché io guadagnerei solo per 8 se faccio da solo, tornando all'esempio di prima, no? Quindi nel network marketing non serve essere dei super venditori, caro Giuseppe. Poi vedremo cosa succede nel prossimo step.
0: E allora via con un brano.

0: Era Marco Ferradini, schiavo senza catene, siamo sul limite massimo, allora dici pure qualcosa e fai pure avviare la sigla.
1: Chiudo, lascio qui, poi concluderemo, riprenderemo l'argomento la prossima settimana. A noi ci piace essere persone che aiutano le altre persone, vi lascio con questa frase.
0: E allora?
1: Quindi, sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente, il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Putin oggi a Pechino da Xi, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Diversi sono diretti verso il porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, protesta il centro-sinistra. Tajani chiede il rilascio immediato degli italiani. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di sabato quando con l'auto a Modena ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Partita Smile, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina. Grazie alla sua vista a raggi X, Smile fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico. È tutto, a più tardi.

0: come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità,
1: l'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante, di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma il più simpatico.

0: Che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è santi vinti ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: Che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

0: po-pu-patata. Ma è più simpatico che ci sia, che noi al calmar, che noi alla sera meglio si calmar.
1: Non è mai troppo presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.
2: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: giorno dalla redazione, Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Putin oggi sarà a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, detto il leader russo, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Terrore negli USA, una sparatoria avvenuta nel centro islamico di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti assalitori. Trump, informato sui fatti, l'ha definita una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. El Khoudry parla dal carcere, oggi attesa l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti. Duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste via chi delinque, ma anche Fratelli d'Italia frena. Calcio, Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Conte sulla panchina dei partenopei ha ottenuto finora 53 vittorie, pareggiato 19 volte e perso in 18 occasioni. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente

0: è una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans-Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
0: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
1: Ah sì.
0: Eh sì, e non disto anche molto.
1: Di dove?
0: Sono di Chieti, però non disto molto.
1: Chieti, sì.
0: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
1: Esatto, che mio padre.
0: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi sì, anni, sì. Infanzia.
1: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
0: sì.
1: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
0: Pensa a te.
1: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
0: Ah, okay,
1: e quindi okay. Avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
0: Certo.
1: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
0: poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
1: Ma prima c'era, e credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
0: Sì.
1: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
0: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana.
1: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
0: sì.
1: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
0: okay.
1: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè con diviso con la Delta Italiana.
0: Ok.
1: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
0: Fantastico.
1: E in quel momento... Era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora
0: ah, okay.
1: Non ero deciso completamente. Quindi, per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia.
0: Okay.
1: Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Quando finisce l'amore, sì.
0: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte... C'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie. Concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata. E sai che, con tutte le virgolette del caso, Margherita è forse la meno bella. Con tutte le virgolette, è un disco potentissimo.

0: la vita, la morte, la violenza, ha senso per te parlare?
1: Sì, un disco.
0: Ha senso per te parlare di concept?
1: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
0: Sì.
1: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
0: Sì.
1: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
0: certo.
1: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente.
0: Sì.
1: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
0: Che tra l'altro
1: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato,
0: certo,
1: con Vangelis ad Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
0: Pensa a te.
1: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse:
0: okay.
1: Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio,
0: certo,
1: tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
0: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile,
1: sì,
0: ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
1: No, lui era personalissimo, no? Nella sua,
0: certo,
1: aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non,
0: sì,
1: la scriveva,
0: sì, sì.
1: Era un improvvisatore sempre,
0: fantastico,
1: eterno.
0: Fantastico.
1: E quando sentivo il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
0: sì, sì.
1: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
1: sì.
0: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
1: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
1: però questo,
0: sì,
1: è sicuramente un racconto di vita,
0: certo.
1: Riassunto, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
0: Certo.
1: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritte in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: è vero,
1: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere, poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre-Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
0: Okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrente.
0: tra l'altro,
1: sono spesso così. Sì. Io ho rischiato tanto anche con Notre-Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre-Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama. Ecco.
0: Bene.
1: Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
1: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che qui torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
0: Sì, sì.
1: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi scuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È nuova, è un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Stavo guardando, hai ragione, sì.
0: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo. Senti, chiudiamo, io come sempre pesco la mia canzone del disco, che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
1: Ecco.
0: Mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Esatto, io direi. Sarà un mio pregiudizio, me lo perdonerai. Ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia.
1: Popolari, certo, assolutamente, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo.
1: E viviamo con questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, è quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo, di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a te Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale, grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco di Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente e il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995

0: a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, buon martedì 19 maggio con il GR delle buone notizie. Gli italiani hanno deciso di lasciare il divano e optano per un sano allenamento. Nel 2025 ci sono stati infatti un boom dello sport che riflette un cambiamento culturale, ma sicuramente anche un business economico. Oggi sono 38 milioni gli italiani che praticano sport o attività fisica, diciamo 2/3 della popolazione. Invece il livello di sedentarietà scende ai minimi storici, circa 33,2%. In dettaglio il 28,6% degli italiani fa sport più di 2 volte a settimana e di questi 12,3 milioni hanno una tessera sportiva. C'è un'azienda italiana che è ampiamente proiettata nel futuro al punto di aver prodotto una nuova generazione di robot dedicati a industria, sicurezza, intrattenimento e accoglienza, sviluppati con un data factory e pensati su misura per il mercato italiano. Del resto il mercato continua a crescere e ha superato in tutto il mondo i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e continuerà a crescere. Questo vuol dire che l'Italia sarà uno dei paesi protagonisti nello scenario della robotica. Non è vero che quando i bambini sono molto piccoli hanno bisogno solo della mamma. Secondo uno studio della Penn State University, le coccole dei padri, i loro abbracci e le loro cure migliorerebbero la salute del cuore dei piccoli negli anni, riducendo i rischi di infiammazioni e glicemia. Finora, per quanto riguardava la salute del piccolo, il focus era solo sulla madre e sulle sue cure e attenzioni, ma le cose, a quanto pare, non stanno così. Simbolo di una generazione inconfondibile nel suo look, la chitarra suonata dall'icona del rock Kurt Cobain nel brano Smells Like Teen Spirit, una Fender Mustang del 1966, va all'asta insieme ad altri cimeli musicali. Una raccolta preziosa di strumenti che hanno fatto la storia della musica rock. La stessa quattro corde che rappresenta il pezzo forte della vendita all'incanto potrebbe essere venduta a 5 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

Un giorno dalla redazione, Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Vladimir Putin è oggi sarà invece a Pechino. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace universale. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che il leader russo potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. È attesa per oggi la convalida del fermo per il 31enne che sabato scorso ha travolto con la sua auto diverse persone a Modena. Dal carcere ha chiesto un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, duello Lega Forza Italia sulla cittadinanza, Salvini insiste, via chi delinque. Italiani morti alle Maldive, i corpi dei 4 sub saranno recuperati entro domani, dopo essere stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta in cui l'ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Il basket: Milano mette un piede in semifinale playoff bissando il successo in gara 2 contro Reggio Emilia per 77-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palabigi. È tutto, a più tardi. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata con il Sassuolo. Più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Suggestione Enzo Maresca, che però sembra destinato al Manchester City per sostituire il partente Guardiola. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni del suo Brasile per il prossimo mondiale. La decisione più attesa è arrivata. C'è Neymar nella lista definitiva dei 26, mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verde oro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain avevano alimentato interrogativi continui in Brasile. Neymar, oggi al Santos, è stato tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una 50 di partite nelle ultime 4 stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Jannik Sinner

per mettere il mirino e Roland Garros. L'altro tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica, ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Dopo il drammatico epilogo del 2025 in finale contro Alcaraz, con tre match point non sfrontati e un vantaggio di 2-7 non concretizzato, il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia, a 50 anni di distanza dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. Il basket, l'Emporio Armani Milano mette un piede in semifinale playoff, bissando il successo in Gara 2 contro Reggio Emilia per 76-65. Ora si può chiudere la serie giovedì sera al Palapigi. La partita del Forum ricalca quella di sabato, la difesa di Milano riesce a stritolare l'attacco di Reggio, ancora senza Brown, dopo 12 minuti e già in vantaggio in doppia cifra. Reggio nella ripresa va meno 2, ma Harmony Brooks si dimostra l'MVP del campionato e realizza due triple consecutive che spezzano l'inerzia degli ospiti. Ciclismo. Dopo aver messo sotto pressione gambe e testa con le tappe di montagna, il Giro d'Italia si è preso la seconda giornata di riposo. Lunedì per ricaricare le batterie, soprattutto in vista della tappa a cronometro di oggi, unica frazione contro il tempo di questo giro. Una tappa lunga, 42 km da Viareggio a Massa. Una crono totalmente piatta e adatta agli specialisti, con Ganna tra i favoriti. Sarà un altro momento importante per la classifica, con Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi e che potrebbe già strappare la maglia rosa Euladio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Bentrovati in antenna con la vostra radio preferita, collegata come ogni giorno per Almanacca, con lo studio fucsia di Seteva.fm, da Raffaello Abucci e da tutta la redazione. Almanacca è sempre ricca di curiosità, energia e domande. Cos'è la musica? Platone diceva: la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero alla luce del sole. Lo scriveva il filosofo Joseph Joubert. Noi di Seteva.fm sottoscriviamo l'energia forte e green di Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

sulle comode poltronissime del cinema fucsia di Almanacca. Buio in sala, così non ci facciamo riconoscere. Perché oggi spettegoliamo su una delle attrici più iconiche degli anni 80 e 90, Kim Basinger. La protagonista di 9 settimane e mezzo pare sia capricciosissima sul set. Immaginate le sue intemperanze durante la lavorazione del film Bella, bionda e dice sempre sì, dove conobbe Alec Baldwin. I due si innamorarono e si sposarono, ma durante le riprese del film erano tutti assolutamente esausti. La coppia litigava violentemente ogni giorno, ritardi su ritardi per la rabbia dei produttori. La dolce Kim lanciava di tutto contro Alec, rompendo vari pezzi di scena. Alla fine delle riprese, l'intero reparto tecnico, cameraman, fonici ed assistenti vari, insomma tutti, sfoggiarono una felpa con la scritta «Sono sopravvissuto alle riprese di Bella, bionda e dice sempre sì».

Bentrovati in antenna da Il Stagiaire. Come ogni giorno, anche oggi alzo la saracinesca del nostro garage glitterato nello studio fucsia. Preparate il passaporto, un trolley e vi attendo in aeroporto. Destinazione? Dubai. A Dubai anche le auto della polizia sono supercar con un parco auto di tutto rispetto. Audi R8, Aston Martin, Bugatti, Chevrolet Camaro, Ferrari, Ford Mustang, Lexus, Lamborghini e McLaren.

Jim Morrison è da molti considerato un vero poeta del Novecento e mi fa sorridere una sua frase perché quanto è vera. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai.

Eccomi al microfono di Seteva.fm come ogni giorno, dopo aver raccolto i consigli più brillanti delle stelle. Ascoltiamo l'oroscopo. Ariete, la tua durezza provoca tensioni, sii più morbido e parla con il partner. Toro, trattieniti, conta fino a 10, anzi, fino a 1000. Gemelli, la settimana è a malapena iniziata, ma tu sei già proiettato agli stramizi e al dolce far niente. Forza, in riga. Cancro, parlare in casa di nuovi progetti può essere difficile, non sempre la tua indole sognatrice è ben compresa. Leone, oggi la tua vena egocentrica tocca il cielo, ma sì, fatti guardare, ammirare e desiderare. Vergine, gli impegni familiari iniziano ad essere particolarmente stressanti, è un buon momento per imparare ad ascoltare ed accogliere. Bilancia, il lavoro ti sta dando poche soddisfazioni, scarica le tensioni, esci di più. Scorpione, oggi l'umore è alquanto ballerino, forse è il caso di buttarsi sul lavoro ed evitare incontri e scontri. Capricorno, sul lavoro ho troppa carne al fuoco, inizia a raccogliere i frutti del

0: Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
1: Anche oggi scopriamo gli effetti benefici dei colori e della cromoterapia studiata e creata dallo psicologo Max Lascher. Il verde dona stabilità e sicurezza. Utilizziamolo nell'abbigliamento, in un accessorio, per raggiungere calma e sicurezza. Lo si associa al quarto chakra, quello del cuore e della guarigione.

0: cresce di settimana in settimana la grande famiglia di questa pagina rosa. Grazie per la compagnia che ci fate quotidianamente. Domani tornerò a farvi compagnia con un nuovo aggiornamento di Almanacca. Intanto vi propongo la frase del giorno. Il computer è la bicicletta della nostra mente. Questo uno dei concetti profondi e semplici lasciatici da Steve Jobs. Ricordate che la trasmissione è realizzata anche grazie ai vostri contributi. Continuate a contattarci su Facebook alla pagina 7 va Almanacca per ogni idea e per qualsiasi suggerimento. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Il grande Robert Fripp, tra una chitarra, un basso e un assolo di percussioni, ci dice che la musica è il calice che contiene il vino del silenzio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Manu.
1: Ed eccoci qui, siamo tornati, Max Mollica e Dino Super di Gemmano in compagnia dello staff tecnico con a capo Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Radio Production per darvi il benvenuto in questo nuovo appuntamento di spazi. Here we go, here we go, here we go, ladies and gentlemen, oggi abbiamo un artista internazionale. Oggi con noi c'è Mrs. Mary Lo Scerbo.
2: Ciao Max, ciao Dino.
3: Allora Mary, è un gran piacere averti qui tra noi in questo appuntamento di spazi e con te vogliamo parlare un attimino della tua musica, perché tu sei una cantante molto eclettica e spazi tantissimo, e anche internazionale, perché dal tuo lungo e chilometrico curriculum hai iniziato ad entrare nel mondo della musica in Canada, dove tu sei nata, giusto?
2: Sì, sì, a Winnipeg. Sì, vengo da una famiglia, diciamo, di musicisti. Avevo tre zii che erano musicisti professionali e professionisti, e ho iniziato veramente a cantare con loro.
1: Allora Mary, voglio soffermarmi un attimino su quello che è il tuo curriculum artistico, di tutto rispetto, anzi è una cosa eccezionale, a parte che tu hai avuto tantissime esperienze anche a livello di opera o di altre cose davvero non tanto comuni a tutti i comuni mortali, però tu spazi, i tuoi generi musicali vanno dal jazz al soul al pop, cioè hai una esperienza, una base, un background musicale veramente eccezionale. Di che stiamo parlando? Dici, raccontaci.
2: Allora, sì, quando ero in Canada ho studiato all'Università di Manitoba e Università di Toronto con il Masters in Voice, e ovviamente abbiamo messo su diversi spettacoli di opera, anche delle opere di cui ho partecipato proprio a livello professionale in Canada, tipo Storia Angelica, L'Esauto Magico e diversi musicals anche che ho partecipato. Diciamo che ho iniziato da piccola con i miei cantare musica pop e jazz, e poi mi sono trovata a studiare più seriamente e mi sono trovata in questo ambiente della musica lirica, dei musicals eccetera, che mi ha dato comunque una bellissima base per poi spaziare, diciamo, fra diversi generi, che comunque per me la tecnica di base è quella, e poi da lì uno può veramente divertirsi.

0: musica e novità.
1: E adesso, Mary, è giunto il momento di parlare un attimino del brano che poi ascolteremo alla fine della nostra trasmissione, vale a dire Destiny, dove tu sei featuring dei Certain Crazy Fellas. Quindi vogliamo parlare di questo bel progetto, di cosa parla il brano, come è nato, vogliamo sapere tutto.
2: Sì, allora, grazie a Lelio, mi ha fatto conoscere, diciamo, durante questo lockdown, quindi non ho conosciuto loro proprio in persona, ma tramite Zoom e diverse conversazioni al telefono, Lorenzo Perozza e Pierluigi Castello. E niente, mi hanno fatto sentire questo brano che avevano fatto e mi avevano chiesto se ero interessata a aggiungere una melodia e delle parole. E niente, mi è venuta questa idea, ci siamo trovati bene a lavorare insieme e è venuta questa canzone, ecco.
3: Allora Mary, in questo periodo molto particolare vorrei chiederti, stai lavorando a qualche progetto?
2: Sì, sto continuando a lavorare nonostante il fatto che non si fa la musica live, che diciamo è quello che mi manca di più, certo. Però si va avanti e grazie ai contatti che ho, anche Lelio che mi manda spesso idee eccetera, stavo lavorando proprio su una nuova canzone che mi ha mandato e sono contento, almeno finora ho finito la prima strofa, quindi vediamo come va a finire. Comunque sì, è importante di continuare. Penso che questo periodo, specialmente per noi artisti, è stato un periodo tragico, veramente veramente difficile, però dobbiamo tenerci duro e tirar fuori tutta la nostra creatività e un po' prendere anche i vantaggi di questo momento, che abbiamo tempo, tanto tempo di dedicare a questo aspetto della nostra indole, non so come dire, cerco.
1: Certo.
2: E quindi sì, sto facendo questo e spero a più presto di ritornare sul palco a cantare.
1: Il messaggio di Mary è chiarissimo e positivo, come lo è stato tra l'altro anche quello di tanti altri artisti intervistati su Spazi. Andiamo avanti, creiamo, il nostro tempo a disposizione lo usiamo per questo, per ritornare alla grande sui palcoscenici di tutto il mondo. Intanto il tempo a nostra disposizione sta per terminare, ci facendo il buon Charlie Ballabio di stringere un attimino, lo facciamo a malincuore naturalmente, ma non distaccatevi assolutamente dall'ascolto, perché tra poco ascolteremo il bel brano di Mary Lo Scerbo. I soliti saluti vi arrivano da parte di Max Mollica e di Dino Super di Gemano, da parte di Charlie Ballabio, da parte della redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com, e andate naturalmente a lasciare il vostro buon like o mi piace sulle nostre pagine social per far parte della nostra Lega Combriccola. E a questo punto cedo il microfono a Mary Lo Scerbo per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo.
2: Ciao Max, ciao Dino, grazie davvero per questa opportunità. Questa canzone si chiama Destiny, se volete ascoltare altri brani potete guardare su Spotify, anche sotto SoulGem e anche Smilax, è un altro edizione di cui canto e Instagram sono sotto con mio band che si chiama The Beat Band, e se volete vedere alcune delle nostre cose live che facciamo. E niente, vi lascio tutto, grazie a tutti i radioascoltatori, e questa è Destiny. Sir.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca parlando coi giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso colloqui seri. Il Ministero della Difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace. Italiani morti alle Maldive, al via recupero di 2 dei corpi dispersi, la missione affidata a 3 sub-esperti finlandesi. Gli altri 2 corpi forse verranno recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Sharif. Risultata negativa al test per l'antivirus una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui era anche una donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena. Il tennis, martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo col debutto di Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo. Darderi affronterà l'argentino Roman Burruchaga, numero 66 ATP. È tutto, a più tardi.

Eccomi qua, buon martedì amici del Deep & Low. Io sono Pierpaolo Carlino, anche oggi insieme sulla nostra radio e per un po' di tempo con tanta musica e tante

il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

19 maggio 2026, buon martedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Deep and Low. Iniziamo? Dai che arriva l'almanacco. La chiesa ricorda San Celestino Quinto Pietro del Morrone e Sant'Ivo, il protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri e diseredati. Auguri ad Alessia Aquilani, in arte Alexia, nata il 19 maggio del 67, cantautrice, compositrice, produttrice discografica italiana, ha avuto tanto successo esordendo con l'Eurodance, molti di voi la ricordano, per The Summer is Crazy. The Summer is Crazy. C'è anche la la la. Per non parlare di Happy. Insomma, con questi brani ha collezionato una serie di successi discografici, entrando in classifica in varie nazioni d'Europa. Auguri a Sam Smith, cantautore britannico, lo ricordiamo con Stay With Me. Oh, won't you stay with me. Nato il 19 maggio del 92, spegne oggi 34 candeline. Auguri a Grace Johnson, cantante, attrice, modella giamaicana. Beh, lei ha iniziato la sua carriera nel 75 assicurandosi questo contratto con l'Island Record per la pubblicazione di 6 album, i primi 3 caratterizzati da un sound prettamente disco che la consacreranno come artista di punta della scena gay dei club newyorkesi. In seguito, a partire dagli anni 80, opterà per un sound new wave, reggae, funk, post-punk e pop. La ricordiamo con la Vie Rose. Nata il 19 maggio del 1948, Grace Jones spegne oggi 78 candeline. Auguri!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre più giovani corrono verso la perfezione. Si parla di una vera e propria corsa ai trattamenti estetici. Pensate che nell'ultimo anno le iniezioni di filler sono aumentate del 125%, mentre il Botox ha segnato un più 62%. Dal congresso intanto nazionale dei dermatologi arriva un monito chiaro: farsi un'iniezione sul viso è a tutti gli effetti una vera e propria prestazione medica. Quindi, anzitutto, occhio alla sicurezza. Non prendetela alla leggera. Per un risultato sicuro serve un medico che conosca alla perfezione l'anatomia del volto. E naturalmente fanno sapere i ricercatori, i medici, che la bravura di un professionista non si vede solo da quanto è bello il risultato, ma dalla sua capacità di intervenire se qualcosa non va come deve andare. Fortunatamente le complicanze, diciamolo pure, sono rare, però esistono. Se per il Botox i problemi sono solitamente lievi e passeggeri, per il filler la questione è un tantino più delicata. Si parla di asimmetrie o noduli, ovvero piccoli accumuli di sostanza. Si possono verificare, così come si può verificare la migrazione del prodotto, cioè quando il filler si sposta dove non dovrebbe. Ancora si parla di complicanze vascolari, che sono le più serie, anche se rarissime, sotto allo 0,5%, avvengono quando la sostanza comprime o blocca un'arteria. La buona notizia è che oggi la scienza ha nuove armi per evitare errori. L'ultima frontiera sono le ecografia cutanea e le iniezioni ecoguidate, cioè il medico usa l'ecografo come GPS per vedere in diretta dove sta inserendo l'ago, evitando naturalmente vasi sanguigni, strutture delicate. Insomma, la bellezza, per carità, è importante, è un diritto, ma la salute è un dovere. Non dimenticatelo.

0: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.
1: Che l'intelligenza artificiale ormai abbia invaso la nostra vita quotidiana mi sa che è chiaro, Credo sia chiaro a tutti. Però utilizzarla in determinati ambiti, contesti, è davvero pericoloso. E infatti in Italia un avvocato è stato condannato a pagare 30.000 euro per aver utilizzato l'intelligenza artificiale. In realtà ha lasciato che l'intelligenza artificiale scrivesse la sua difesa, ma non ha controllato i risultati, ed effettivamente si parla di un disastro legale senza precedenti, perché diciamo che il giudice insospettito è andato a fare un controllo, le sentenze esistevano, però diciamo parlavano di tutt'altro. È come se l'intelligenza artificiale avesse inventato il contenuto per farlo sembrare perfetto per il caso. Comunque il tribunale di riferimento è stato durissimo. Nella sentenza si legge chiaramente che l'intelligenza artificiale non è una banca dati giuridica, ma un modello che genera testi basandosi sulla probabilità linguistica.

simile a New York, con sentenze totalmente inventate, ma questo precedente italiano mette un punto fermo. L'intelligenza può aiutarci a scrivere una mail, a fare una ricerca, ma non può sostituire la testa e la responsabilità di un professionista.

0: Dove costa vivere di più in Italia? In quali parti delle città? Beh, dove c'è moda, dove c'è lusso, quindi in quelle vie con i negozi più esclusivi. Un'analisi di Scenari Immobiliari ha passato in rassegna le vie dello shopping più importanti d'Italia, svelando quali sono le più costose. Allora, ai piedi della top 10 troviamo due vie di Venezia, e sto parlando di Salita San Moisè, con un canone annuo di 6.555 euro al metro quadrato. Ancora Merceria dell'Orologio, 6.920. L'ottavo posto è occupato da via Calzaiuoli a Firenze, si parla di 7.625 euro al metro quadrato, mentre per il settimo posto si torna nella città lagunare, più precisamente in via 2 Aprile, si parla di 8.430 euro al metro quadrato. Ci spostiamo poi a Roma, dove Galleria Alberto Sordi occupa la sesta posizione con un canone annuo di 10.690 euro al metro quadrato, seguita da Piazza di Spagna con 15.635 euro, via dei Condotti 16.060. E per quanto riguarda il podio, ci spostiamo nel capoluogo meneghino, perché è tutto milanese. Medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II, si parla di 16.260 euro al metro quadrato. Ancora medaglia d'argento per via Monte Napoleone, 21.150 euro. Medaglia d'oro per Galleria Vittorio Emanuele II, 21.865 euro al metro quadrato. Considerando invece il resto del mondo, fuori dall'Italia domina New Bond Street a Londra, con un canone annuale di 20.482 euro al metro quadrato. Comunque più basso, attenzione, di via Monte Napoleone, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Il capoluogo lombardo si conferma quindi uno dei posti più esclusivi al mondo. Pensa a te.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Siamo arrivati al 19 maggio. Buon martedì ovunque voi siate. C'è la nostra musica a farvi compagnia. Forza che tra poco vi parlo della pizza.

Dimenticate candele profumate, oli essenziali, lunghe sessioni di yoga per combattere lo stress. Basta accendere il forno, infornare una bella pizza e rilassarsi con il profumo. Lo dice uno studio dell'università inglese che ha confermato scientificamente quello che molto probabilmente noi italiani sappiamo da una vita: il profumo della pizza ci rende persone migliori. Dunque, i ricercatori hanno monitorato i parametri biometrici di un volontario mentre guardava una partita di calcio. Qual è il risultato? Beh, che non appena l'aroma della pizza ha invaso la stanza, l'ansia prepartita è quasi svanita. E secondo i sondaggi, il 42% delle persone si sente conf-

portato dal suo odore, il 28% addirittura dichiara un miglioramento immediato dell'umore. Ma perché succede questo? Beh, perché c'è di mezzo la chimica. La pizza contiene un mix micidiale di ingredienti. Triptofano, spero si pronunci così, non lo so, è un amminoacido presente in formaggio e pomodoro che praticamente il cervello trasforma in serotonina. Ancora carboidrati, la base della pizza aiuta il corpo ad assorbire questo triptofano più velocemente. Ma si pronuncia così, mi aiutate? Vabbè, ok, rimarrà un mistero. Ancora dopamina, il solo pensiero, l'odore di mangiarla ne scatena il rilascio, regalandoci questa sensazione di piacere immediato. Insomma, la pizza è a tutti gli effetti un'aromaterapia commestibile. Il suo profumo attiva ricordi positivi, accende il benessere ancor prima del primo morso. E devo dire che in un mondo così stressato la teglia del sabato sera diventa un vero e proprio presidio medico per la salute mentale.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Anche questa puntata del Dippello è arrivata al termine, ma io torno domani.

0: la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano.
1: Bentrovati dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Più di 35 imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana al largo di Cipro. Sono decine gli attivisti fermati, tra i quali ci sarebbero 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Donald Trump intanto vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari, ha detto poi il capo della Casa Bianca ai giornalisti. Sospeso dunque l'attacco già programmato perché sono in corso, dice, colloqui seri. È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato da Fragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci che aveva confessato il delitto. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Stellantis ha lanciato il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è fissata per il 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dal gruppo, è un veicolo elettrico sviluppato nella tradizione europea della mobilità per tutti. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine, senza fine, senza fine.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Italiani morti alle Maldive, tre subesperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dispersi nelle grotte. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un cunicolo. A pochi giorni dall'investimento che ha provocato il ferimento di diverse persone a Modena, parla il legale di Salim El Khoudry, presunto responsabile del fatto. L'avvocato ha dichiarato che il suo assistito non sa perché ha compiuto il gesto e pensa una perizia psichiatrica oggi la convalida del fermo. Aumenta il numero delle vittime per l'epidemia di Ebola esplosa in Congo. Il conteggio è arrivato a 131 morti e altri 513 casi sospetti, come riferito dall'OMS, che per oggi ha convocato il suo comitato d'emergenza. Si tratta di un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Dalla Spagna arriva una svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isaac Candich, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore con l'accusa d'omicidio. Calcio: Pepe Guardiola saluta il Manchester City. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizens, quella di domenica sarà l'ultima gara del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. Per il sostituto in pole c'è Enzo Maresca. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Elezioni provinciali. Nuovo equilibrio politico a Palazzo Piloni. Le recenti elezioni provinciali hanno portato a un risultato inaspettato, con 4 consiglieri eletti per il centrodestra, 4 per il centro-sinistra e 2 per i gruppi civici. Questo nuovo assetto, definito 4-4-2, modifica gli equilibri all'interno di Palazzo Piloni e avrà un impatto significativo sulla politica bellunese. Cortina d'Ampezzo, occupazione estiva in crescita. Cortina d'Ampezzo si prepara a un'estate con un tasso di occupazione previsto intorno al 60%. Questo incremento è attribuibile all'effetto positivo delle recenti Olimpiadi invernali, che hanno aumentato la visibilità internazionale della località, rendendola più attrattiva per i turisti. SS 51. Chiusure notturne per lavori di messa in sicurezza. ANAS ha annunciato una serie di chiusure notturne lungo la statale 51 di Alemagna, necessarie per lavori di finitura e messa in sicurezza. In particolare, la galleria TAI, situata nel comune di Pieve di Cadore, sarà chiusa ogni notte fino al 29 maggio, dalle 22.00. Carro funebre in circolazione notturna, patente ritirata. Un carro funebre è stato fermato durante controlli notturni a Belluno, suscitando l'attenzione delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno scoperto che il veicolo non era in servizio, ma utilizzato in un contesto festivo. Di conseguenza, la patente del conducente è stata ritirata. Prostituzione mascherata da centri massaggi, operazione.

dei carabinieri. Un'operazione condotta dai carabinieri ha portato alla chiusura di 3 centri massaggi tra Sedico, Ponte nelle Alpi e Santa Giustina, rivelando un'organizzazione di prostituzione. 11 persone sono state indagate nell'ambito dell'operazione denominata Happy Ending, che ha evidenziato un sistema ben strutturato, con guadagni fino a 60.000 euro al mese. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mien Blues.

0: And see, you might can do something with that.
1: I hope so.
0: Yeah, take it. So, you know, fix it like you want.
2: Vi ricordo che questo è sempre Be a Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel grande libro dei dischi dal vivo, One More Car, One More Rider, occupa una pagina speciale della vita artistica di Eric Clapton. Pubblicato nel 2002, questo doppio album live non è solo la testimonianza di un tour mondiale, ma è il ritratto in movimento di Eric Clapton, artista che nel tempo trasforma il blues in linguaggio universale e la chitarra in una voce narrante. One More Car, One More Rider rappresenta Clapton in una delle migliori sue performance live, registrato grazie anche a una band di supporto non proprio indifferente. Eric Clapton qui a Me and Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando qui con la trasmissione Me and Blues. Somebody Tried to Sail Me a Bridge si può considerare una via di mezzo tra le due strade presenti in larga parte cover di blues di B.B. King, John Lee Hooker, Willie Dixon, Fats Domino e tanti altri, e quattro inediti che si inseriscono in scaletta senza dare segni di discontinuità. Per costruzione il disco è simile a Rock with the Pushers, un album che era nato nel 2017 e che miscelava cover della musica del diavolo a una manciata di nuovi brani. Anche in Somebody Tried to Sail Me a Bridge, quindi il punto di riferimento musicale, il blues, ma non mancano naturalmente sfumature rhythm and blues e soul, generi in cui Morrison è un assoluto maestro. BT and Do Free è un brano insieme a Time Hall. Qui a Me and Blues, Van Morrison e Time Hall.

contiene le prime 10 registrazioni, mentre le restanti sono uscite in un album successivo. Qui per voi a Me and Blues, Luther e Cody Dixon and Friends a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy si è guadagnato il titolo di padre del blues di Chicago. Non ci sono dubbi, Skin Deep ne è la dimostrazione di un capolavoro assoluto, grazie anche a un concentrato di talenti che spazia da Derek Trucks a Susan Tedeschi a Robert Randolph, fino ad arrivare a Quinn Sullivan e al mitico slowhand Eric Clapton. Skin Deep è la canzone che dà il titolo all'album, qui per voi a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dallo sottoscritto Gianfranco Piria. Robert Finley è sicuramente una delle scoperte migliori del signor Dan Auerbach. Il settantenne musicista ceco originario della Louisiana è un raro campione di blues della vecchia scuola, ancora in attività e in perfetta forma fisica. In Arkansas ha lavorato come falegname mentre suonava il blues nei Duke Giants e cantava gospel nelle chiese della zona. A causa di una malattia che lo colpì ormai sulla sessantina e che lo rese cieco, non potendo più lavorare, decise così di dedicare la sua vita al blues. Benissimo, tutto a nostro vantaggio. Qui per voi Robert Finley a Me and Blues.

0: realizzato nel corso di due diverse sezioni in tre studi tra Nashville e la California del Sud con diversi turnisti di gran talento. The Mage Control è composto quasi esclusivamente da inediti composti da Curtis Salgado, un disco vivace dalle atmosfere live e dalle sonorità variegate in cui l'ispirazione non cede mai grazie anche al grande mestiere. D'altronde le credenziali di Salgado sono solide e risalenti al ruolo di cantante armonicista della Robert Cray Band, poi con la Rhythm of Blues e poi una piccola parentesi come frontman della band di Carlos Santana. Questa è la bellissima The Fix XN, Curtis Salgado.
1: Hello music lovers, it's the 21st century, but the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Little Black Flyers di Eddie Nine V è un lavoro coinvolgente che sprigiona suoni che stimolano la mente e i sensi. Brooke Mason è Eddie Nine V, un giovane del 1996 chitarrista che vive vicino ad Atlanta in Georgia, sicuramente un predestinato con poca storia professionale ancora da raccontare. Cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Guy, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Insomma, un vero talento che canta perfettamente e suona diversi strumenti. Giovane, ma già con le idee molto chiare che ama divertirsi suonando. Qui per voi a Mia Blues, Eddie Nine V.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto invece la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Oggi Putin è in Cina, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi

0: lavorano per la pace. Calcio in contro in dirigenza Milano per Cristian Chivu dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Si programma il futuro, tra i temi sul tavolo il calciomercato e il rinnovo del contratto con adeguamento dell'allenatore dell'Inter. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese, con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro la Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Yannick Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto tesino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darder, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most in Cechia, teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora, tutti pronti per un altro aggiornamento targato RAM 7 Va to 5, soprattutto targato 7va.fm. Ma ancor di più firmato dalla vostra antenna del cuore, perché proprio la vostra radio di fiducia che ci dà lo spazio di mezz'ora quotidiano proprio a quest'ora per poter aggiornare un po' su quelle che sono le preziose lame rotanti della nostra graduatoria che ha 25 posizioni. In ogni puntata abbiamo da fare il focus su 8 tracce, poi la numero 1 la teniamo nascosta tra virgolette per la puntata di weekend, tra virgolette, perché? Perché gli esperti, facendo un semplice calcolo, riescono ad intuire di quale traccia poi va a trattarsi. Però non dobbiamo fare giochi di enigmistica, dobbiamo invece ascoltare tanta buona musica e si parte da una signora davvero incantevole.

Ma qua in studio bisogna dire redazione, ok? Tutti quanti dicono che avremmo potuto inserire in graduatoria K7 questa, però Melanie sì, la consideriamo una pop woman, e allora eccola qui. Zona

Facile sognare l'America, running from myself, correndo con me stessa. Melinda Messad ha inserito questa prelibatezza all'interno del suo ultimo album. Attenzione perché arrivano i Cyclone Sound, Baby Gone.

album sono in salita fino in posizione 18, erano new entry 7 giorni fa. Ci spostiamo al 15 per andare a mettere le zampacce all'interno del secchiello delle ciliegie. Il Buckshare è tornato, Roar Like Thunder, super album che contiene questa Come On. In attivo come sempre sul rullino di marcia, Grand Rock and Roll, Buckshare, Ramstedt Vs 5.

51-50 in Expanded Edition per festeggiare l'ennesimo anniversario di questo storico album targato Van Halen, edizione live di Low.

Crystal Blend. Sono in salita di 2 gradini e dalla 11ª si portano in 9ª. Siamo già in posizione 6. Ci risparmiano la fatica perché il titolo lo annunciano loro. Let's get rock, let's get rocked. Da The Las Vegas.

The Las Vegas Residences Ellis ha intitolato così questo album particolare che raccoglie alcune versioni davvero insolite per gli amatori, insomma, che sanno riconoscere una versione dall'altra, anche se questa è piuttosto fedele all'originale. Si parla di Deep Flippard e lì si ascoltano Stabili in zona 6. Siamo arrivati all'apertura del podio, un ex numero 1, 40 anni, anniversario super per questa favola che altro non è. Ci riferiamo all'album dei Power Station, tre quinti dei Duran Duran. E allora Harris for the World al numero 3 e tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci, sempre fissi qui il nostro consiglio

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal Alterradio Algo de
1: From 7 bar FM Alterradio Algo de
0: From 7 bar punto FM barra Alterradio Algo de
2: From 7 bar punto FM Alterradio Algo de
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo deFrom 7va.fm / Altiradio.
3: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day. Tra l'altro, ben trovati in antenna da Chico Catenacci e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica che qui in redazione di 7va.fm / Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
4: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

from 7ba.fm/LTRadio. All go day. All go day. All go day. All go day.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: /Alti Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day.

0: All go day.
1: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso martedì 19 maggio. Situazione prevista per oggi. Cielo in genere nuvoloso, molto nuvoloso, per degli avvezzamenti sparsi e sviluppo comuniforme, a tratti anche stesi e consistenti, che potranno determinare dei fenomeni sparsi fino a sera, anche a caratteri di rovescio, associati a locali temporali. Quota neve intorno ai 2.500-2.700 metri. Gli apporti giornalieri saranno più modesti rispetto a quelli di lunedì e compresi tra 1 e 6 mm, localmente fino a 10-15 mm in caso di qualche rovescio. Temperature massime in lieve aumento con valori ancora inferiori alla norma di qualche grado. Sono previste punte massime diurne tra i 17 e i 21 gradi nelle basse conche prealpine, tra i 13 e i 16 gradi e quote comprese tra gli 800 e i 1200 metri e intorno ai 7 gradi e circa 2000 metri. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest. Mercoledì 20 maggio, tempo ancora parzialmente soleggiato al mattino, per degli annuvolamenti irregolari causati dalla formazione nelle ore fredde di nuvole basse con foschie associate a qualche banco di nebbia, soprattutto in alcune valli del Bellunese. Dalla tarda mattinata, ulteriore riduzione del soleggiamento per un'attività comuniforme irregolare, che potrà determinare dei fenomeni sparsi fino a sera, con parziali schiarite tra la sera e la notte. Precipitazioni al mattino assenti, dalle ore centrali aumento della probabilità di piovaschi sparsi o rovesci, fino a medio-alta sulle prealpi, leggermente minore sulle Dolomiti. Non escluso qualche temporale, specie sull'area prealpina, quota neve piuttosto alta, intorno a 2.700-3.000 metri. Gli accumuli del giorno saranno ancora modesti e compresi tra 1 e 10 mm, localmente 15-20 in caso di rovesci. Temperature in aumento soprattutto nei valori di 1 e in alta montagna, ad eccezione di alcune valli dove non subiranno variazioni di rilievo, con valori prossimi o leggermente superiori alla norma. Sul prealpi a 1.500 metri, minima di 7, massima di 10, a 2.000 metri, minima di 4, massima di 8. Su Dolomiti a 2.000 metri, minima di 4, massima di 8, a 3.000 metri, minima di meno 4, massima di 0. Venti nelle valli deboli o moderate con direzione variabile, in alta montagna da nord a nord-ovest, deboli o moderati, a tratti anche tesi a fine giornata oltre 2.700 metri, a 5-15 km all'ora a 2.000 metri e a 15-35 km all'ora a 3.000 metri. Giovedì 21 maggio, giornata più stabile delle precedenti, con una prevalenza del soleggiamento specie sulle Dolomiti, salvo nubi bassi e molte valli tra la notte e le prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. Mentre sulle prealpi sarà leggermente variabile, anche nelle ore calde, e non esclusa qualche sporadica breve pioggia. Precipitazioni assenti sulle Dolomiti e sulle prealpi al mattino. Nel pomeriggio non è tutta esclusa qualche breve pioggia sul settore prealpino. Temperature in aumento a tutte le quote, specie le massime, e sull'area dolomitica, con valori leggermente o moderatamente superiori alla norma. Su prealpi a 1.500 metri, minima di 9, massima di 13. A 2.000 metri, minima di 5, massima di 10. Su Dolomiti a 2.000 metri, minima di 4, massima di 12. A 3.000 metri, minima di meno 2, massima di 2. Venti nelle valli deboli, a tratti moderati nelle ore calde a regime di brezza, in quote in genere moderate a tratti tesi, specie al mattino, oltre i 2.700 metri, e provenienti dai quadranti settentrionali, a 5-15 km all'ora a 2.000 metri e a 20-40 km all'ora a 3.000 metri. Tendenza per venerdì 22 maggio, tempo in prevalenza soleggiato, con una lieve attività comuniforme nelle ore calde. Fenomeni generalmente assenti, salvo qualche breve e occasionale breve pioggia sulle prealpi. Temperature in aumento, specie in alta montagna, con valori superiori alla norma, in un clima di stampo quasi estivo. Venti in alta montagna ancora moderati settentrionali. Sabato 23 maggio, tempo stabile e ben soleggiato, soprattutto al mattino, con modeste innocue nuvolamenti e sviluppo cumuliforme nelle ore calde, soprattutto a ridosso delle cime. Fenomeni in prevalenza assenti, temperature in ulteriore lieve aumento con valori superiori alla norma di qualche grado e un clima quasi estivo, venti in alta montagna, deboli o moderati settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Martedì 19 maggio 2.500 metri, mercoledì 20 maggio 2.900 metri, giovedì 21 maggio 3.100 metri, venerdì 22 maggio 3.700 metri, sabato 23 maggio 3.800 metri. Fine registrazione.

0: buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in riferimento alla morte di 5 italiani alle Maldive. Intanto i 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dispersi. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Domani gli altri 2. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per il 31enne protagonista dell'investimento di più persone in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale di El Kudri, Fabio Giannelli, che chiede per il suo assistito la perizia psichiatrica. Il tennis si è chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Amburgo. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse, numero 57 al mondo, con il punteggio di 6-2-7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Antonio Conte lascia il Napoli. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese. Con un bilancio in azzurro fatto di 53 vittorie, 19 pareggi e 18 sconfitte. Ora De Laurentiis deve pensare al prossimo tecnico e tra quelli rampa di lancio piacciono molto Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta e Fabio Grosso, reduce da un'ottima annata col Sassuolo. Si fa largo anche l'ipotesi di un Sarri bis, più indietro Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. Un altro addio annunciato è quello di Pep Guardiola, che saluta il Manchester City. La gara di domenica contro l'Aston Villa potrebbe infatti essere l'ultima del tecnico catalano sulla panchina del club inglese. In attesa dell'ufficialità, il City comunque sta lavorando per il sostituto in Paul Cenzo Maresca, che piace anche al Napoli e che ha lavorato con Guardiola al City ed è il favorito per sostituire il 55enne catalano. Il tennis è chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione con la vittoria a Roma. Jannik Sinner mette nel mirino e Roland Garros. L'alto

casino si presenta a Parigi, forte di un primato in classifica ATP inattaccabile, con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Il 24enne di Sesto proverà a riportare il titolo del Roland Garros in Italia a 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta nel 76. Oggi intanto altri due azzurri in campo, Cobolli e Darderi, impegnati ad Amburgo. Motori duro colpo nel paddock della Superbike, a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Mosta in Cechia, a teatro dell'ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Esami clinici hanno evidenziato la frattura del coccige accompagnata da diverse contusioni localizzate nella zona lombare, al bacino e all'anca sinistra. Il basket NBA, con un Victor Wembanyama formato gigante, gli Spurs si sono assicurati la prima vittoria nella serie contro i campioni in carica di Oklahoma. L'atteso incontro tra le due migliori squadre della stagione regolare non ha deluso le aspettative, con San Antonio che si è imposto 122-115 dopo i supplementari grazie a una prestazione incredibile della sua stella. Wembanyama ha chiuso con 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, incluso il tiro decisivo a 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare che ha sigillato la vittoria e inflitto ai Thunder la prima sconfitta nei playoff. Dalla redazione sportiva è tutto.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

0: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.
1: Le novità della settimana.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yane, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni e a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: diverso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009, rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori. Piano.

0: noia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale, perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini, del 2024. Si chiama Nonostante tutto. Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e di occultamento di cadavere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran in programma oggi, in quanto sono in corso seri negoziati. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Iran richiedono più tempo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Al-Ansari. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso, si legge in un report di Standard & Poor's. L'esercito russo inizia oggi 3 giorni di esercitazioni che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente russo si reca in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Intanto, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti nelle ultime 24 ore. Il calcio è durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Kiev e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi e che non verrà annunciato oggi ma nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di pianificazione del futuro. Ed è tutto, a più tardi.

0: 80 e 90.
1: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra, è uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Ben trovati in Super Sound.

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista del Jam degli Style Council. Arriverà insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è

0: stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

0: 80 e 90.
1: Scende la lacrimuccia. Perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake. Formazione che era rock inglese. Formazione che ha fatto tantissime canzoni. Ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimatà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Molestata dal cugino a 10 anni per poi confessarlo diverso tempo dopo nella tema dell'esame di terza media. La denuncia della ragazzina ha portato l'uomo, oggi 38enne, a patteggiare 1 anno per violenza sessuale, lo scrive la Gazzetta di Parma. Nel comunicato finale il G7 mette in evidenza come l'incertezza economica globale abbia accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione in relazione al conflitto in Medio Oriente. Per mitigare questi impatti negativi, i 7 riconoscono che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto siano fondamentali. E di almeno un morto pare un militare il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiana di Bab Sharki. Il tennis. Luciano Darderi vince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Romana Andrés Burruchaga. Agli ottavi di finale se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il campione in carica è stato battuto dal peruviano Ignacio Buse. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. E per questa frittata con le cozze?
3: Eh?
4: La frittata con le cozze, fresche o surgelate?
3: Non mi interessa niente.
4: No, ma chi l'ha cucinata la frittata?
3: Che frittata?
4: Quella con le cozze.
3: Con chi parli, scusi?

0: noi entriamo.
1: Vabbè, come che frittata, la frittata di mitilli, no? La frittata di cozze, chi non l'ha mai mangiata? Però bisogna specificare se le cozze uno le vuole fresche o surgelate, perché c'è quello che poi non vuole le cozze surgelate, le vuole solo fresche, pescate al largo magari del mar Adriatico, siamo qui in Romagna come supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto sempre con voi, disponibile a farvi conoscere le migliori novità italiane, le migliori pazzie, le notizie assurde in giro per l'Italia, i nostri almanacchi del giorno dopo con i nostri santi abbastanza improbabili, e chi più ne ha più ne metta, mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: provocherai.
1: Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Beata Gustava dei Gotti di Vino. Gustava era una monaca che aveva il dono di trasformare l'acqua in vino e lo faceva spesso. Un giorno il vescovo le chiese di smettere, ma lei rispose che un buon gotto eleva lo spirito più della penitenza. Divenne la patrona dei tavernieri e dei brindisi improvvisati. Si dice che nei giorni di festa, nelle cantine delle abbazie, i barili si riempivano misteriosamente da soli.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, scusi, no, chiamavamo per l'approfondimento in merito alla lettura di prima.
0: Scusi, che lettura?
1: Della Beata, gustava dei gotti di vino, abbiamo letto circa prima della canzone.
0: Ah, ma io credo che abbia sbagliato numero.
1: No, no, noi chiamiamo appunto nella zona del Ravennate proprio perché pare che sia, insomma, una santa molto seguita da quelle parti.
0: Che cosa, scusa?
1: Questa Beata.
0: Questa?
1: Questa Beata, quella che trasformava il vino in acqua e viceversa.
0: Ah, mi dispiace, non sono corrente, non sono informata.
1: Ma perché lei non venera i santi o proprio perché non ne ha mai sentito parlare?
0: Sì, ne ho sentito parlare, però non partecipo.
1: Ah, cioè, però ha sentito parlare di questa Beata Gustava, quindi.
0: Oddio, vagamente, non è che abbia dato molta importanza, eh?
1: No, perché no, si dice che, adesso noi non siamo della zona, però si dice che nel Ravennate, quando si brinda, ad esempio, il primo brindisi è per questa Beata, appunto, che tramutava l'acqua in vino.
0: Ah, no, no, guarda, ne sono completamente fuori.
1: Ho capito, ma non è un problema, io le chiedo scusa per il disturbo e prima di salutarla, se ci può soltanto dire per la nostra rubrica, se si ricorda così, a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Non glielo so dire.
1: Potremmo mettere, boh, sulle 5:20, così, 5:15.
0: Non glielo so dire, guarda, dovrei guardare nel cellulare, perché così...
1: Era un po' presto.
0: Non ci vado più, so che ci guardo, mi alzo, eccetera, però non guardo più l'orologio.
1: L'orario, capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
0: Anche a lei.

Ed in Australia sta facendo il giro del mondo questo video in cui un 17enne è salito a bordo di un aereo con un fucile. Un ragazzo di 17 anni armato di fucile ha violato la recinzione di sicurezza di un aeroporto e ha cercato di salire a bordo di un volo prima di essere bloccato dai passeggeri e dall'equipaggio. Succede all'aeroporto di Avalon, nello stadio di Victoria in Australia, dove la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato che aveva tentato di salire a bordo di un volo Jetstar. Il 17enne, che ha agito da solo, ha sfruttato un buco nella recinzione di sicurezza dell'aeroporto prima di dirigersi a piedi verso un volo Jetstar. Il ragazzo, vestito da addetto alla manutenzione, è arrivato sin sulle scalette che portano alla cabina dell'aereo, ma è stato notato dai passeggeri e successivamente bloccato da tre di loro. La polizia ha sottolineato il loro coraggio.

0: Attenzione, c'è un vitello che passeggia al centro commerciale. Questo vitellino tranquillamente è successo stamattina intanto a Grugliasco, popoloso comune della città metropolitana di Torino. Questo vitellino è scappato dalla cascina Bergero di Strada del Gerbido e ha percorso la stessa strada e poi via Moncalieri sino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro commerciale Le Gru. Fortunatamente non ha provocato incidenti, ma ha innescato tanta curiosità tra le persone intente a fare la spesa in via Crea, scrive questo Torino Today. L'animale spaventato si è poi fermato davanti a un centro estetico di fianco ai magazzini del centro commerciale, dove è stato poi recuperato dai proprietari.
1: Come?
0: No, il vitello nel supermarket, lei cosa ne pensa?
1: Ma non lo so, non...
0: Perché lei lo sa che può andare a fare la spesa adesso se ce l'ha, portandosi anche un vitello.
1: Un attimino, le passo con la signora, io sono la badante.
0: Ah,
1: no.
0: Va bene, sì, mi passi la signora, sì. Grazie.
1: Va bene. Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, dicevo prima con la signora, la badante, che del discorso dei vitelli che si possono portare al supermercato.
1: Di che cosa? Al supermercato che cosa?
0: E un vitello, cioè se lei possiede un vitello e deve andare a fare la spesa, lo può portare con sé anche come compagnia.
1: Ma...
0: Lei ha un vitello in casa?
1: Il vitello?
0: Sì, cioè lei detiene vitelli in casa?
1: No, non ce l'abbiamo noi.
0: Quindi quando va a fare la spesa non se lo porta dietro uno?
1: No.
0: Ho capito. Vabbè, allora comunque sappia che se dovesse comprare un vitello, da domani si può andare a fare la spesa col vitello.
1: Va bene.
0: Prego, la saluto e buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: C'era un tempo un uomo molto brutto, con un naso gigantesco e tutto bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante tutti questi difetti, egli si considerava il più bell'uomo del mondo. La sorte, però, sembrava avercela con lui. Ovunque andasse, infatti, vedeva specchi che gli restituivano la sua orribile immagine.
1: Specchi di che cosa, scusi?
0: Perché ha sentito che, cioè, in pratica sembrerebbe che uno quando si specchia, dopo in realtà si veda per com'è sul serio.
1: Quindi?
0: Ecco, non lei le piace, cioè, si piace lei allo specchio o si fa schifo?
1: Io mi piaccio, e lei si fa schifo?
0: No, io, ma insomma, non è che sia bellissimo, però comunque non ci lamentiamo. Cioè, quindi lei, insomma, è favorevole agli specchi?
1: Sì.
0: Va bene, grazie.
1: Ah, niente, la prossima volta però non mi chiami perché non ho tempo da perdere.
0: Vedeva specchi nelle case, nelle botteghe dei commercianti, sulle pareti dei musei, persino le cinture di uomini e signori, brillanti, riflettevano la sua immagine. Io sono il più bell'uomo del mondo, ripeteva quello senza scomporsi. Andrò in un paese dove non esistono specchi. Così andò a vivere in campagna, circondato dalla natura. Là non c'erano specchi né case. Un giorno l'uomo camminava tranquillo per i prati quando si ritrovò alla riva di un fiumiciattolo.
2: Non ho capito niente.
0: No, lei, che siccome stava camminando lì vicino al fiumiciattolo, no, volevo sapere secondo lei l'acqua se è fredda.
2: No, io non ho camminato da nessuna parte.
0: E come facciamo per l'acqua del fiume?
2: Ma che acqua del fiume?
0: Del fiumiciattolo, perché visto che lei stava camminando lì in base alla storia, no?
2: Ma non ero io.
0: No, però
2: non ero io.
0: Lei non è il protagonista della storia quella che stiamo leggendo?
2: No, assolutamente.
0: Ah, non è quello brutto, quindi, cioè lei è una bella persona.
2: No, lei ha sbagliato il numero.
0: Quindi l'acqua non ci sa dire la temperatura indicativamente quale potrebbe essere?
2: Ma non so neanche di cosa sta parlando.
0: Si sporse per bere e vide riflessa nell'acqua la sua immagine, il naso bitorzoluto, gli occhi piccoli e i denti storti. Nonostante l'evidenza, l'uomo distolse lo sguardo. Sono davvero l'uomo più attraente del mondo, ripeté, e cambiò sentiero. La vicenda dell'uomo e la sua immagine ci mostra come sia impossibile nascondere a se stessi la verità. Qualunque cosa facciamo, in qualsiasi posto andiamo a vivere, la verità tornerà a galla. Nonostante questo, l'uomo continua a considerarsi il più bello del mondo. Il narcisismo e il troppo amor proprio sono ben difficili da sradicare.
3: Guardi che lei ha sbagliato il numero, Sam.
0: No, della storia che abbiamo letto ora, cioè del fatto che uno se è brutto.
3: Guardi
0: è brutto.
3: Guardi che lei ha sbagliato il numero, non so con chi vuole parlare.
0: Con lei volevo parlare, ma lei non ci ha ascoltato?
3: No.

0: Ed anche oggi martedì siamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Torna al Supermarket Show con il singolo La Nostra Unione, Stefano Napolitano. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie, ciao caro.
0: Ciao Stefano, ciao. Allora, nel presentare il tuo lavoro tu parli di uno psicodramma ironico. Oggi i social media sembrano aver amplificato così le nostre insicurezze, complicati rapporti, trasformando a volte la vita di coppia in un vero e proprio campo di battaglia quotidiano. In che modo l'ironia ti ha aiutato a raccontare questo caos? Qual è l'assurdità più grande o più comune dei rapporti di coppia nell'era digitale?
1: Allora, ci siamo fatti le domande con il mio arrangiatore Danilo Ballo. Abbiamo detto, questa volta cosa facciamo? Io ho un brano che era tutto chitarre, basso, batterie, molto rock, no? Melodico, ma comunque era un po' rock. Lui mi dice una cosa, facciamo questa volta qualcosa che non vorrei fare, cioè la ballata degli anni 80 in stile, e con questa canzone che è molto interessante, è un testo semplice ma molto, molto chiaro, ben preciso, e proviamo a fare questa cosa e vedere cosa succede, perché è sempre così un po' di nicchia. Questa è una canzone che platealmente ho potuto andare
0: quindi un richiamo agli anni 80, cioè proprio alla sonorità, una ricerca c'è stata, quindi anche nella stesura.
1: Sì, va, esatto, va anche bene in un mercato odierno dove ci sia un po' di disastro, però va anche bene per tutti i palati, quelli che si accontentano, quindi è una canzone che va bene per tutti, e me lo sta dimostrando il fatto che c'è gente che mi chiama che è da una vita che non mi sentiva più, e quindi mi fai complimenti per questa canzone e non per quello che ho fatto prima.
0: C'è stato un ritorno alla musica del passato? Allora, diciamo che nel corso degli anni un ripescare all'evergreen c'è sempre stato, però proprio in questo momento gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90 vengono particolarmente ripescati nella musica, forse perché comunque sono sonorità che restano di più.
1: E sì, hanno segnato comunque la mia esistenza, come ha segnato l'esistenza di mio zio la musica anni 60, è normale. Poi io sono un cultore musicale, quindi vado a vedere ogni tanto la storia dal jazz, dal blues, allo swing, tutto quello che è stato negli anni 20, 30, e la trasformazione del rock and roll, il pop britannico con i Beatles, che è cambiato

0: mondo, il modo di vedere la musica, ci parla. E quindi c'è tutta una marcia dietro. È chiaro che io sono affrontato dalla musica di Astanza, quindi dai Depeche Mode, Kraftwerk, tutti quei gruppi Cure, di Smith, i Simple Minds, tutta quella cultura inglese, Peter Gabriel, insomma ne avrei molti da dire, però è ovvio che rimangono quando compongo incido a volte.
1: Andando un po' in profondità sulla tematica del brano, no? Nonostante gli scontri di carattere e le incomprensioni, tu comunque lasci aperta una porta importante dicendo che esiste ancora una possibilità per ritrovarsi e salvarsi la vita. In un'epoca in cui sembra così facile disconnettersi dalle persone e passare oltre, cosa significa davvero oggi, ovviamente secondo te, salvarsi la vita in due?
0: Allora, purtroppo bisogna essere in due innanzitutto per farlo. E quindi bisogna trovare un equilibrio, ritrovarlo, ma per ritrovarlo voglio crearne uno nuovo. Perché i social hanno veramente cambiato tutto, il nostro pensiero, la nostra azione, il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare di essere, di come essere, e quindi diventa veramente difficile poi per una coppia andare avanti, perché io li vedo nei ristoranti con i figli, sono tutti assenti, sono tutti attaccati a un cellulare, non c'è dialogo, non c'è nulla, quindi vuol dire che c'è proprio una reazione istintiva verso il social. Tu esci perché devi postare la foto di quel ristorante sui social. È terribile questa cosa, è terribile. E quindi io metto in mostra, che in chiave chiaramente ironica, in questo cortometraggio che uscirà verso metà fine giugno, praticamente questi lati ridicoli, buffi, di questa battaglia tra uomo e donna che nasce soprattutto sui social, quindi queste battaglie anche sbagliate, fino ad arrivare a una soluzione che chiaramente non posso svelare perché verrà poi vista e spero gradita nel corso del video, del cortometraggio. C'è comunque una soluzione, a parte il buon senso, quello normale, il buon senso deve esserci sempre, in certi casi soprattutto, però c'è un modo per potermi uscire liberatamente e credere in se stessi e costruire qualcosa attorno a se stessi, non a qualcosa di immaginario, di illusorio, di poco creativo.
1: A questo punto, Stefano, prima di ascoltare il nuovo singolo, dacci così un refresh dei contatti social per cercarti sul web.
0: Allora, Facebook con pagina e profilo, Instagram e poi per finire il canale YouTube, come praticamente faccio tutto, cioè sia cultura, musica e video.
1: Perfetto Stefano, io ti ringrazio veramente tanto e a questo punto lancio la nostra unione. Grazie per essere tornato al supermarket.
0: Grazie a te, grazie a voi.

0: Ed era la voce di Stefano Napolitano con la nostra unione al Supermarket Show.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
2: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi va arrangiate voi.
2: Ma di chi sono queste qua? C'è il nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
2: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... Cioè, saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
2: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
2: Lì c'è come si dice, sotto il balcone, lì davanti casa.
1: Ma vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
2: Va bene, però noi non le sono, le mette lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
2: No, ma io non sono mica di piatto, da sola non ne so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
2: No, perché guardi, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli. Io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
2: Non lo so, io non.
1: Ma lei non è non conosce qualcuno nel palazzo, magari se è un condominio ve le dividete.
2: Siamo in quattro gatti, non so.
1: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa, sono 60 kg.
2: Insomma, io come faccio a ritirarle se non le ho ordinate?
1: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
2: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata, no.
1: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo va arrangiate.
2: Va bene, le metta lì sotto lì che c'è all'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma non sono comunque.
1: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette perché le cassette le porto via.
2: Me le metta lì, io non le ritiro.
1: No, perché
2: quindi...
1: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico, eh.
2: No, io non le ritiro, non le porto in casa.
1: Vediamo un po'. Va bene. Vediamo. Grazie, va bene. La saluto.
2: Sì, va bene.

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce come una luce.

arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi,

0: ma per qualcuno sei amore. Non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto nuoto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. No, siccome stiamo per finire la puntata, allora un po' così ci dispiaceva.
1: Chi è che parla?
2: Scusi. Il supermercato. Stiamo per finire la puntata, così volevamo condividere questa notizia che non è, insomma, un po' nostalgica.
1: Ok, quale supermercato, scusi?
2: Non ho capito. Quale supermarket?
1: Quale supermercato?
2: Quello di Viale Togliatti Palmiro.
1: Ah, ho capito. Va bene.
2: Stiamo chiudendo, allora un pochino ci dispiace, volevamo appunto condividere questo momento con qualcuno.
1: Va bene, va bene.
2: Le dispiace a lei che chiudiamo?
1: No, assolutamente.
2: Cioè,
1: va bene.
2: Non le dispiace?
1: No,

0: ma quando vi chiamano per consegnarvi il pesce, voi dovete accettare, perché il pesce costa caro, poi le sarde sono buone, le potete fare a scottadito, le potete fare in agrodolce, sott'olio, insomma ci sono tanti modi per poterle consumare. Detto questo però, noi purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. I corpi dei quattro italiani morti alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che oggi hanno riportato in superficie insieme ai colleghi maldiviani i primi due corpi, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era già stato ritrovato. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero giungere al porto di Ashdod, lo rende noto la Farnesina, sottolineando che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, di fronte alle insistenze del governo italiano, ha aperto un piccolo spiraglio riguardo alla possibilità di sospendere il patto di stabilità, una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. Il calcio, il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca. Ed è tutto, a più tardi.

0: arrivato anche dalla nostra comunicazione, parte la bella stagione e allora o sta per partire, dipende dai punti di vista, può darsi anche che sia già partita perché in alcune regioni d'Italia è proprio così. Fatto sta che anche in noi di DJK7 Studio Rosso dobbiamo insomma celebrare quella che è un'altra ricca stagione grazie un po' al supporto di tutti, delle famose Catwalk Edition protagoniste, le bellissime dell'estate, che d'estate diventano ancora più belle. Una puntata particolare in cui avremo Alessia Simoncini, tra un po' ci collegheremo con lei, però bisogna dire una cosa: l'argomento è molto molto serio, però io voglio sdrammatizzare. Siccome parleremo di sicurezza stradale, siamo contro ovviamente gli incidenti stradali, e da sempre conduciamo delle campagne di corsa solo in pista con le nostre Miss Moto and Cars, con le nostre Motorosis, e lei diciamo sarebbe benissimo da potersi accogliere tra le Motorosis, e chissà che qualche volta non avvenga. Ma diciamo, per combattere gli incidenti stradali basta non averla a bordo, perché è davvero irresistibilmente affascinante, davvero irresistibile. Abbiamo visto il suo profilo, è tra l'altro una sfilante di Miss Italia, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao!
0: Eccoci! Qua abbiamo a volte la regia che zoppica, ho detto va, non ti sentivo, quindi così. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito, ringraziamo anche Antonio Petrino che conosciamo da vecchia data, e avete da raccontarci di questa bellissima iniziativa. Io quando ho visto il promo sinceramente ho avuto la lacrimuccia da dover asciugare, perché è un video molto crudo già nel trailer, e quindi davvero complimenti, molto intenso, e tu sei la protagonista di questa cosa, parlacene un attimo.
1: Sì, esatto, è la mia prima esperienza in questo campo e sinceramente è stata un'esperienza davvero bellissima, costruttiva, sia a livello personale che a livello professionale. Chiaramente questo progetto è mirato a sensibilizzare su temi di questo calibro, comunque stiamo parlando di un tema così attuale, ogni giorno sentiamo notizie del genere purtroppo, quindi vogliamo sensibilizzare, vogliamo cercare di far aprire gli occhi soprattutto ai miei coetanei, comunque ragazzi e ragazzini, sulla sicurezza stradale, sull'importanza del non utilizzare il telefono alla guida, quindi dello stare attenti, di essere prudenti alla guida in macchina, cioè quando siamo in macchina comunque abbiamo come se avessimo un'arma, diciamo, quindi dobbiamo stare sempre in guardia sia per la nostra vita che per quella degli altri, quindi è un tema molto attuale e su cui ci teniamo tantissimo a sensibilizzare.
0: Allora sentiamo un disco, perché questa è la DJK7, e poi torneremo senz'altro sull'argomento tra un po'.

0: riapriamo i microfoni perché abbiamo una super ospite al di là della linea telefonica, che è Alessia Simoncini. Ma io ho non un ospite, lei è la padrona di casa, la presidentessa Seven Cat, la nostra gattina che va al mixer, quindi ho le mie naturali incertezze. Però se siete arrivati in ritardo in apertura, stiamo parlando di vite da salvare. Attenzione, perché la regia è firmata da Antonio Petrino, che è uno sempre con mille iniziative, un microfono felice di eventi live. Abbiamo però, l'abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla noia, Alessia Simoncini, che è la protagonista di questo cortometraggio molto intenso, molto crudo sotto certi aspetti, ma se bisogna sensibilizzare bisogna farlo bene, giusto Alessia?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi avete indossato questa casacca per questa battaglia che prendete frontalmente. Allora, c'è da dire una cosa: bisogna stare, come dicevi tu, concentrati alla guida, questa è una raccomandazione, ma il problema non è il viva voce, perché uno parla e si distrae, perché uno parla anche con i compagni di viaggio, ma c'è gente che purtroppo pretende di scrivere i messaggi mentre guida, oppure appunto di leggerli, e quindi c'è da sorridere per sdrammatizzare. Invece è un fatto serio, proprio come sottolineate in questo cortometraggio. E attenzione, perché avete le valigie pronte sempre, perché siete di qua e di là che andate a parlare di questa cosa e poi andate live in teatri, manifestazioni e cose del genere, e naturalmente intervengono, che ne so, parroci, funzionari di polizia, vigili e quant'altro, perché non aspettano che di meglio di poter parlare questa cosa, perché coinvolge tutta la società civile, giusto?
1: Sì, ci stiamo muovendo un po' ovunque, cerchiamo di portare il cortometraggio più lontano possibile. È vero, sì, intervengono parroci, agenti di polizia, che soprattutto polizia, che ci racconta proprio esperienze vissute tra loro pelle, cioè loro comunque fanno questo lavoro, quindi purtroppo vedono incidenti con i loro occhi, quindi salvano anche vite, e per questo diciamo che è molto importante che il cortometraggio arrivi il più lontano possibile. Stiamo cercando di portarlo soprattutto nelle scuole, così che i ragazzi, soprattutto coloro che sono in prossimità di prendere la patente, magari cerchino di essere un po' più attenti e di capire il pericolo che c'è sulla strada. È vero quello che hai detto, non è il viva voce o l'auricolare il problema, ma il fatto di cercare di scrivere il messaggio e quindi di abbassare la testa mentre si cammina con la macchina, quindi come se camminassi alla cieca per un tot di minuti, quindi è importante questo.
0: A volte abbiamo un po' troppa fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, poi magari non dipende nemmeno da noi, però se c'è un pericolo improvviso di qualcuno che è più sciagurato ancora, si hanno meno possibilità di poter evitare. Ma tra l'altro attenzione, perché adesso non c'entra niente con la sicurezza stradale, mi sa che stiamo davvero un po' esagerando con gli smartphone, che caratterizzano un po' troppo la nostra vita, le ore della nostra giornata. Dovremmo decisamente limitare un attimino, però ognuno faccia quello che vuole, però soprattutto, insomma, detto e ripetuto, assolutamente non alla guida. Allora, ancora un dischettino ancora.

0: in Extended Mix, questa nel senso come traccia, perché il samba è assolutamente maschile, lo diciamo e lo ripetiamo, qualcuno cade ancora nell'errore, ma bisogna dire il samba e non la samba, questo è fondamentale per brasileiros come noi. Però abbiamo la nostra Alessia Simoncini. Allora, però adesso abbiamo parlato, poi ne parleremo ancora un attimo di sicurezza stradale, però voglio sapere se ti piace più scattare delle foto o se ti piace più sfilare.
1: Beh, è una domanda difficile, diciamo che adoro entrambi, però scattare foto, comunque essere fotografata, fare shooting, lo preferisco perché è quello che faccio di più sinceramente, quindi è una cosa che mi piace tanto quando ero piccola e continuo a farla con piacere. Però sfilare è bello perché specialmente comunque partecipare ai concorsi, conoscere nuova gente, e sono davvero belle esperienze.
0: Adesso vediamo se sei brava in matematica, chissà se sei riuscita a contare in quanti ti avranno detto che somigli moltissimo a Valentina di Crepax.
1: Tantissimi, continuano a dirmelo.
0: Hai perso il conto però, quindi sì. Rimandate in matematica, ma non è colpa tua, davvero sei incantevole col tuo caschetto nero. Allora, ancora un disco e poi sarà ancora l'argomento, così come promesso, quello della sicurezza stradale affrontato in questo cortometraggio di cui si sta parlando granché. La cosa ci rende più che felici, perché quando c'è un argomento scottante, socialmente utile, davvero non se ne parla mai abbastanza e noi della redazione siamo sempre molto attenti. Poi la segnalazione è arrivata da un grosso personaggio come Antonio Petrino e non potevamo fare altro che essere attenti a questa cosa. In

0: di Whitney Houston nella versione 2026. Torniamo ad aprire i microfoni perché abbiamo in linea Alessia Simoncini, che è l'attrice protagonista, vabbè, opera prima, però già a suo agio, perché io ho i miei informatori, cara Alessia, davvero sei stata splendida. Io ho visto solo il trailer, solo il promo, però mi è bastato, davvero una bella iniziativa per quello che è l'impegno. Tante date già pronte per andare a preparare questo video, ma com'è che sei stata scelta? C'hai un aneddoto che ci puoi raccontare? Cosa ci puoi dire?
1: Beh, sinceramente conoscevo già l'ideatore che mi ha proposto, appunto mi ha parlato di questo progetto, e io, diciamo, mi sono un po' lanciata in questo progetto, quindi in questa nuova cosa per me, perché, ripeto, non è la prima volta, e ho provato, mi sono messa in gioco, ho detto comunque è un tema molto importante, è un cortometraggio che parla di qualcosa davvero di attuale e che può andare lontano, perché da come mi è stato raccontato, da come mi è stato spiegato, comunque aveva del potenziale, e infatti è riuscito, cioè siamo riusciti comunque tutti, perché sono stati tutti bravissimi comunque a creare questo fantastico cortometraggio. Comunque non è semplice parlare di un argomento così importante in soli 15 minuti, comunque è più facile fare un film di 2-3 ore piuttosto che un piccolo cortometraggio di un quarto d'ora, che deve comunque riassumere le parti più importanti del tema in sé, quindi parlare in maniera chiara in pochi minuti. Quindi diciamo, ho cercato di lanciarmi un po', di mettermi in gioco, e spero di esserci riuscita. Comunque vedo che sta andando lontano e spero che arrivi ancora più lontano.
0: Eh beh sì, c'è stato, no, necessità di ricorrere, c'è stata necessità di ricorrere anche al dono della sintesi, perché come dicevi tu, quindi tempi davvero accelerati, essenziali tutto quanto. L'idea è di Carmine Muscio, la regia di Antonio Petrino, direttore di produzione Michele Letizia, il soggetto della sceneggiatura a cura di Alessandro Pisegna e Carmine Muscio, con Ernesto Fiorelli, Patrizia Alberini, Federico Grieco, Ugo Caprarella, Alessio Sassano o Sassano, non lo so, Aldo Farinola, e ho dimenticato chi? Alessia Simoncini, ma l'ho fatto apposta, che ovviamente è l'attrice protagonista. Alessia, grazie davvero per averci regalato questa così ospitata, cioè l'ospite sei tu, però insomma, per aver accettato di intervenire, ma soprattutto grazie per questo lavoro splendido che avete fatto, che è davvero una bella mano a far scendere dei numeri davvero drammatici che sono le vittime sulla strada. Quindi speriamo di vederci live in qualche sfilata, con magari le Motorosis anche loro impegnate, no? Di corsa solo in pista. Quindi salutami tutti quanti tra Puglia e Basilicata. Oh, tra l'altro lo sai che i miei erano proprio lucani, quindi siamo a confine di regione, perché stiamo parlando con Foggia, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto, grazie ancora e alla prossima. Ciao,
1: grazie. È stato un piacere.
0: Grazie. Alessia Simoncini, ma speriamo davvero possa mantenere la promessa di tornare presto, perché la vogliamo, magari anche live, però.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va FM / Alter Radio Algo Day
2: From 7va FM Naut Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day. Tra l'altro, ben trovati in antenna da Chico Catenacci e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica che qui in redazione di 7va.fm / Alter Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
4: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrea Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna Summer.

alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casa Blanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: Flash Out Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alteradio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Il 31enne nato a Seriate, che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. È cominciato con attenzione in aula il processo alla Corte d'Assise di Napoli, che vede imputato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 da Fragola in provincia di Napoli. Intemperanze che hanno portato il presidente della Corte a disporre che dalle prossime udienze l'imputato Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. La prossima udienza è stata fissata per il 26 giugno. Nuovo clamoroso sviluppo nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore di una nota catena di abbigliamento spagnolo, scomparso il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat. I Mossos de Squadra hanno arrestato il figlio maggiore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. Il 45enne però ha pagato la cauzione di 1 milione di euro ed è tornato in libertà provvisoria in attesa del processo. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid, Roma e Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. È durato circa 3 ore e mezza l'incontro tra Chievo e la dirigenza dell'Inter. L'allenatore è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha lasciato la sede nerazzurra intorno alle 13:30. Al centro della riunione il rinnovo, per cui non ci sono problemi, ma che non verrà annunciato oggi, bensì nei prossimi giorni. Nell'incontro però si è parlato anche di pianificazione del futuro. Addio invece in casa Napoli. Antonio Conte, in attesa dell'annuncio ufficiale, se ne andrà dopo aver consegnato alla club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024 e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli fino a giugno 2027, a conferma del rapporto speciale con il presidente De Laurentiis per una separazione consensuale ed amichevole. Sentiamolo allora il mister ai microfoni di DAZN.
1: Comunque festeggiamo la qualificazione Champions, abbiamo vinto un trofeo, la Supercoppa, non dimentichiamo, contro Milan, Inter e Bologna, e adesso manca l'ultima partita. Sicuramente la ciliegina sulla torta sarebbe cercare di finire dopo l'Inter. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo sa già da un po' di tempo.
0: E il Manchester City è pronto a salutare Pep Guardiola. Dopo 10 anni l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens al termine di questa stagione. Si attende solo il comunicato ufficiale. Al suo posto è pronto Enzo Maresca, ex vice proprio di Guardiola. Il tennis: Luciano Darder rivince in 2 set all'esordio nel Bitpanda Hamburg Open, eliminando l'argentino Burruciaga con il punteggio di 6-4, 7-6. Agli ottavi di finale la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà contro il tedesco Hanfmann. Si è chiuso invece al debutto il percorso di Flavio Cobolli allo stesso ATP 500. Il romano, campione in carica, ha perso contro Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon. Ciclismo: Filippo Ganna mette tutti in fila. Il 30enne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa. Ganna divora i 42 km lungo la costa tirrenica alla media di 55 km orari, conquistando la sua 8ª vittoria nella corsa rosa. Afonso Eulalio difende la maglia rosa, ma con Vingegaard alle calcagna. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un deciso rinforzo dell'anticiclone. In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo di tutte le imbarcazioni a largo delle acque di Cipro, prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali a bordo. Il ministro Tajani ha chiesto il rilascio di tutti i nostri connazionali. Sulla fronte della guerra nel Golfo, Trump ha dato intanto all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto, 2 o 3 giorni al massimo. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. In vista della riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea prevista a luglio, in arrivo sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti, i cui costi, secondo le stime europee, sono aumentati di circa il 70% rispetto al 2024. Ciclismo. Filippo Ganna mette tutti in fila. Il trentenne della Netcompany Ineos domina la 10ª tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Viareggio a Massa, conquistando la sua 8ª vittoria. Afonso Eulalio difende la maglia rosa.

sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Un motociclista di 28 anni, residente a Milano, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Ponte, nelle Alpi, precisamente in via dei Zattieri. L'incidente, che ha coinvolto un'auto, è stato segnalato intorno alle 9.30. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno. In ambito politico, le recenti elezioni provinciali hanno portato a una composizione inedita del Consiglio provinciale di Palazzo Piloni, con 4 consiglieri eletti per il centrodestra, 4 per il centrosinistra e 2 per i civici. Questo nuovo assetto potrebbe influenzare significativamente gli equilibri politici nella provincia di Belluno. Per quanto riguarda il turismo, Cortina d'Ampezzo si prepara a un'estate con un tasso di occupazione previsto intorno al 60%. Questo risultato è attribuibile all'effetto delle recenti Olimpiadi invernali, che hanno incrementato la visibilità internazionale della località. Infine, si segnalano nuove limitazioni lungo la statale 51 di Alemagna. ANAS ha programmato chiusure notturne per lavori di messa in sicurezza in 2 tratti distinti, con la galleria TAI chiusa ogni notte fino al 29 maggio. Un episodio curioso ha avuto luogo a Belluno, dove un carro funebre è stato fermato di notte dalla polizia. Il veicolo, che non stava svolgendo un servizio ufficiale, ha destato l'attenzione degli agenti, che hanno successivamente ritirato la patente al conducente. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
17: Più di 20 anni in un pallone.

c'era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi. Sponsorizzare in realtà che cosa? E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me, potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: La redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le Storie Tese.

Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci. From 78.fm/Alte Radio.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Station to Station. Leave. Viviamo la buona musica insieme. Grazie alla presenza di un vecchio tastierista al quale siamo molto legati, Mr. George Duke. Prima della Music Discovery, un disco di qualche tempo fa, di George. I want you for myself. Bentornati sulle frequenze di Station to Station on the tracks. 120 minuti di buona musica insieme, in diretta con voi. Everybody, enjoy and listen.

Master of the Game, un disco vinile del 1979 di George Duke. Questa è la fase disco, funk and soul di George. Sappiate che però ha avuto modo di collaborare con Miles Davis, Frank Zappa, Al Jarreau, Quincy Jones, anche con Jean-Luc Ponty. Insomma, musicalmente ha attraversato tutti i generi musicali con un eclettismo incredibile e soprattutto una bravura infinita. Little Green Apples, una canzone di molti anni fa, dei Temptations, da un disco che si intitola Puzzle People. Andiamo nel mondo Motown. Una canzone nostalgica che abbiamo ritrovato all'interno di una serie TV e abbiamo riscoperto insieme. Piccole mele verdi. Enjoy and listen. Station to station on the tracks.

Eagle. Little Green Apples. La Time Machine, la ruota, ha girato fortissimo ed è arrivata a bloccare la freccia nel 1969 con questa cosa di Temptations, quelli di David Ruffin, Eddie Kendricks, Dennis Edwards, i componenti storici della musica legata a Detroit. E adesso sì, un altro ricordo, un ricordo bellissimo legato a una band rock and disco. Si facevano chiamare Sweet. Qualcuno di voi lo ricorderà, questo singolo ebbe un grossissimo successo proprio nell'anno d'uscita. Hey, love is like oxygen.

i favolosi anni 70, anche per loro che effettivamente dopo questi successi si fecero ben poco vedere da altre parti. Sta di fatto che con questo singolo sicuramente noi li abbiamo conservati in alcuni angoli della nostra memoria. A questo punto vorrei farvi sentire la musica di oggi, quella che appartiene agli anni 20 degli anni 2000. E qui abbiamo una band nuova, irlandese, che canta in inglese, ma anche che un vecchio accento, un vecchio linguaggio legato agli irlandesi delle origini. Si fanno chiamare Kneecap e il loro disco d'esordio di questo anno è Fine Art, con un bellissimo singolo che si intitola Better Way to Love.

New Music Discovery. Si fanno chiamare Kneecap dall'Irlanda. Album Fine Art, molto impegnati politicamente nei messaggi della loro musica, e li abbiamo sicuramente apprezzati in questa canzone che si intitola semplicemente Better Way to Live, un modo migliore di vivere. E adesso Mr. Charles Fambrough, un po' di groove dal suo album Keeper of the Spirit. Everybody. Sounds good, sounds nice. Buona musica a tutti voi sintonizzati in questo momento su Station to Station on the Tracks.

protegge lo spirito della musica jazz e dei suoni legati alla fusion. Si chiama Charles Fambrough, un album del 1995 di questo bassista straordinario che ha cominciato con Grover Washington, poi ha lavorato con i fratelli Marsalis e poi possiamo sentirlo in tanti dischi di questo mondo. A proposito di grandi musicisti di quell'epoca, c'è anche un signore che si chiama Deodato. Un album Happy Hour di molto tempo fa, ma sempre piacevolissimo all'ascolto. Questa è Sweet Magic. Elmer Deodato.

si spazia in molti territori, uno diverso dall'altro, e soprattutto si viaggia tra le decadi 70, 80, 90, anni 2000, su e giù. Questo ad esempio è un disco del 1982 di Deodato. Sweet Magic, The Happy Hour, e adesso Mr. Johnny Greenwood.

la chitarra di Johnny Greenwood per una colonna sonora di un film che ha vinto tanti Oscar, uno straordinario movie firmato Paul Thomas Anderson. La colonna sonora è stata curata proprio da Johnny Greenwood, chitarrista famoso di Radiohead. E adesso un ricordo: Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl, Remember. Ricordiamo insieme la musica di Tom. Perché no? Anche questo è un successo di tempo fa, molto tempo fa. Greatest Hits.

meravigliosi artisti che ci hanno fatto compagnia per tanti anni con tanti bei dischi. Uno di quelli, sicuramente, Tom Petty e la sua bionda chioma. Il gruppo si faceva chiamare Heartbreakers, quelli che spezzano i cuori delle fan. Eh sì, American Girl era, sì, uno dei tanti rock and roll hit che giravano a quei tempi per la classifica. Ancora ricordi, ancora musica di tempo fa. The Jackson 5.

Del ragazzino Michael Jackson, a quei tempi stiamo nel 70, 1970, terzo album dei Jackson 5, Ready or Not, Here I Come, poi l'abbiamo risentita anche nella versione Fugees, Hip Hop and Rap. Benvenuto anche a Sam the Sham e i Pharaohs, the MGM Singles, I never had no one.

Eh sì, la musica di un tempo, stiamo parlando di anni 60 con questa Meteora, sì, un gruppo, un quintetto che costituisce una meteora di quella musica analogica di più di 60 anni fa.

Keep the Planet Spinning. Lasciamolo girare questo pianeta. Facciamolo girare come sa, senza disturbare, senza deturpare. È un signore questo che seguiamo e ascoltiamo con affetto da tantissimo tempo, dai suoi dischi della fine degli anni 70, poi quell'album storico, Bill Bounty, che conteneva Living It Up. Do you remember? Questo è l'ultimo grande lavoro di Mr. Bill Bounty.

time machine on. È accesa e si sta sbizzarrendo con le decadi della musica che ci hanno accompagnato nel passato, soprattutto perché questo è un disco di Denise Williams. Abbiamo nominato George Duke prima, grande tastierista che è produttore di questo album di Denise Williams, che si intitola Let's Hear It for the Boy. Ci fa parte la canzone in questione anche della colonna sonora di un film proprio degli anni Ottanta che molti di voi ricorderanno, Footloose, Cara Marnie.

0: Quante belle cose riusciamo a trovare tra milioni e milioni di canzoni a disposizione. Lei è Cara Marmi, splendida voce, prodotta da Mr. Verdeen White degli Earth, Wind and Fire. Qualche anno fa ci regalarono questa stupenda Trippin'. E adesso, per quanto riguarda gli anni 20 degli anni 2000, quindi New Music Discovery, Mr. Scout Willis. Sì, è lui che ci fa sentire di cosa è capace nel suo album dal titolo So Many Ways.
1: Thank you.

sono molti modi di dire ti amo, e lei ce ne ha raccontati alcuni. Si chiama Scout Willis, un cognome che dice qualcosa a qualcuno di voi? Sì, è infatti la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, con una voce soave, dolcissima, una canzone che non la rappresenta in quanto giovanissima, perché ha uno stile old fashion, come si suol dire. Javen Jackson and Lisa Fisher, Gotta Serve Somebody. Sounds good, sound nice. La musica di Station to Station è con voi.

le primizie musicali di Station to Station. Con questa voce leggendaria si chiama Lisa Fisher, una signora assoluta della musica, collaboratrice da sempre dei Rolling Stones, una corista di Mick Jagger and Company, e ancora sì, molto presente nei live di Luther Vandross, e voce stupenda in tantissimi dischi della musica soul, disco, R&B and funk. Yeah. Javen Jackson al sax, Lisa Fisher on voice per questa stupenda Gotta Serve Song.

just what we all need. Ne abbiamo tutti bisogno. Love, love, love. Semplicemente così. Si intitola questa canzone. Abbiamo fatto la conoscenza di Stephen Sanchez, statunitense, cantautore, amante dell'easy listening, ma sicuramente da riascoltare nelle prossime occasioni, perché ci mette pace e serenità durante l'ascolto. Io ricordo un 45 di tantissimo tempo fa di una cantante indiana che si chiamava Asha Putley. Mi sono sempre domandato che fine ha fatto quella voce incredibile. Ebbene sì, eccola qua.

0: Keep on dancing. Power. Do you remember The Devil Is Loose? Si chiamava così, 45. Seconda metà degli anni 70 si sentiva molto alla radio, soprattutto nei primi anni delle radio libere.
1: Oh yeah, like I said. People.
0: Miss Ash Putley. Non è sola, c'è anche un trio di bellissime, bravissime ragazze. Si fanno chiamare Say She She. E il loro genere, molto singolare, viene definito punk chic, discodelic funk. Il pezzo è piacevolissimo. Abbiamo scoperto insieme Tonight. Into the station, sì, adesso Jive, Funkadelic, and Soul, I Trust.

and soul I trust. Allora, abbiamo fiducia nell'anima di chi ci è davanti, di chi ci sta cantando questa bellissima canzone? Beh, se parliamo di anima, se parliamo di musica soul, beh, sapete benissimo che noi la seguiamo con attenzione e ci facciamo suonare mille volte le canzoni anche da loro. Si chiamano Jive Funkadelic, la canzone In Soul I Trust. E a proposito di musica soul, Gerald Albright e Lala Hathaway, che bella coppia. So hard to say goodbye. Anche qui un sax e una voce meravigliosa, quella di Lala.

molto dolcemente e con estremo relax. Gerald Albright e Lala Hathaway sono le nuove canzoni dall'album Hot Chocolate di Gerald, una delle quali cantata, perlomeno nei cori, dalla splendida Lala, si intitola So Hard to Say Goodbye. È davvero molto difficile dire ciao, arrivederci, addio e via dicendo. Sì, è molto difficile quando ci si trova bene insieme, quando ci si fa compagnia e la compagnia è piacevole, positiva, costruttiva. Skinny Hightower, Devotion. On the tracks, station to station.

pianista, batterista, compositore, vero genio musicalmente parlando, si chiama Skinny Hightower. Le sue origini, i suoi punti di riferimento sono Herbie Hancock e insomma gente così. Ecco, questo è l'album Devotion con la canzone che è veramente un progressive soul rock R&B eccezionale. Ancora musica, ancora mezz'ora insieme per quanto riguarda Station to Station. Le nostre canzoni girano a 45, a 33.

L'apertura cantata con Norah Jones, celebriamo Genius Loves Company, l'album dell'anno 2005, Ray Charles, e dopo Here We Go Again. La seconda traccia ci permette di assaggiare una torta di dolci patate.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy. Goes to...
2: Tanti artisti in studio con Ray per duettare su brani famosi scritti da loro stessi o su classici di sempre, reinterpretati come Sweet Potato Pie di James Taylor. Questa è You Don't Know Me con Diana Krall.

0: Album of the Year.
1: Nell'agosto del 2004 esce quella che sarà l'ultima incisione discografica di Ray Charles. Genius, Love's Company. Nel 2005 Grammy Awards è l'album dell'anno.

Sorry seems to be the hardest word. Genius Loves Company. Certamente ama la compagnia di Elton John, anche quella di Natalie Cole alla traccia 5, con il super classico Viva.

0: goes to
1: You Gave Me Fever, Genius Loves Company, Album of the Year 2005, arrivato al numero 1 della Hot 200 del Billboard. È stato al primo posto in classifica in Italia e nella top 10 di Mezzomondo.

0: Awards.
1: And the Grammy goes to...
2: La traccia numero 8 è cantata con Michael McDonald. Genius Loves Company, album dell'anno 2005, siamo ai Grammy Awards. Ray Charles.

0: Lord, have mercy, please.
1: Talk to him.
0: Please have mercy on me.
1: Talk to him. Talk to him.
2: Album of the year.
3: Sinner's Prayer con B.B. King. E adesso con Gladys Knight, Heaven Help Us All, il grande pioniere della musica soul nel suo ultimo album con tante voci straordinarie attorno a lui per ricantare canzoni indimenticabili.

Album of the year. Over the Rainbow con Johnny Mathis. Con Van Morrison invece riascoltiamo un classico dell'autore irlandese che abbiamo apprezzato in mille salse diverse. Ecco quella con Ray Charles.

0: to your daughter.
1: Daughters will love like you do.
0: Will love like you do.
1: Girls become lovers who turn into.
0: Ragazzi diventano amanti e poi diventano anche mamme. E a loro volta avranno delle figlie. Daughter, canzone dell'anno 2005 per festeggiare John Mayer, che in quel tempo si rivelò a tutti come un grande cantautore. Mama's Gun, Mr. Joy, il signore della gioia. Station to Station on the Tracks, last song. Sì, un'ultima cosa bellissima per chiudere il nostro viaggio, raggiungere

quando le piccole cose ti sembrano molto, molto di più. Potrebbe essere così? È l'unica cosa che veramente conta. It's the joy, the love we get her while we're here on the tracks. La musica di Station to Station.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.